ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Su Radio Verona, Dance Club.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 16 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le questioni di lavoro oggi avranno la precedenza su tutto, per cui anche i problemi legati alle amicizie dovranno essere rimandati a data da destinare. Toro, il vostro modo di vedere le cose oggi potrebbe non essere condiviso da alcuni amici, i quali si aspetterebbero maggiore disponibilità da parte vostra. Gemelli, avete modi di fare gentili ma sbrigativi e questo potrebbe offendere qualcuno che invece vorrebbe da parte vostra un po' più di gentilezza. Cancro, il cuore è ancora in pole position a reclamare la sua parte di felicità. Perché avete tante remore ad abbandonarvi a una storia nuova che potrebbe invece farvi felici? Leone, l'umore ballerino degli ultimi giorni sembra non farvi tregua e così vi sentite affaticati e poco disponibili nei confronti del mondo esterno. Il vostro tipico aplomb lascia un po' a desiderare. Vergine, in amore non siete abbastanza obiettivi da rendervi conto di fare più danni che bene, tenendo certi comportamenti poco chiari. Non potete pretendere di tenere il piede in più scarpe. Bilancia, non perdete più di tanto tempo dietro un progetto di lavoro che non andrà comunque secondo i vostri piani. Piuttosto, cercate di spiegare a chi di dovere i punti deboli. Scorpione, nella vostra vita ci sono tante cose positive che talvolta voi sembrate non vedere. Peccato, perché poi potreste finire col rimpiangerle una volta che non ci sono più. Sagittario, ci sono cose che non possono essere espresse con le parole. Oggi potrebbe capitarvi di conoscere qualcuno in grado di farvi battere il cuore, ma meglio lasciar stare se in coppia. Capricorno, avete poca voglia di lanciarvi nel mucchio, così rimanete un po' in disparte per vedere da quale parte si muovono gli eventi. Sul lavoro proporrete nuove idee. Acquario, la giornata prevede qualche piccolo alto e basso che rischia di diventare faticoso da gestire se non cercate di evitare colpi di testa che non portano lontano. Pesci, avete un po' di nervosismo latente che vi impedisce di godere appieno delle buone cose che la sorte vi dispensa. Cercate di vivere le difficoltà con maggiore leggerezza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Prima di partire per un lungo viaggio,

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: me.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Verona si prepara a vivere una nuova grande giornata di sport, partecipazione e condivisione. Domani torna la Straverona, l'evento che da sempre accompagna la primavera veronese, trasformando le strade della città in un percorso collettivo di energia, entusiasmo e soprattutto inclusione. L'iniziativa coinvolge podisti, camminatori, famiglie, appassionati di ogni età ed è resa possibile grazie alla collaborazione tra Associazione Straverona, Comune, una rete sempre più ampia di sponsor e partner del territorio. Il percorso da 5 km si sviluppa su un tracciato pianeggiante privo di barriere. Il percorso da 10 alterna tratti pianeggianti, saliscendi e leggeri, mentre quello da 20 è dedicato ai runner più allenati e si snoda tra centro storico, colline, offrendo scorci panoramici anche di suggestione.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 16 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Parole che feriscono, esclusione dai gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico, all'identità personale, è il bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila ad una ricerca sfociata in un libro e soprattutto in una ricerca di soluzioni per smorzarne gli effetti. Le motivazioni sono le più varie, ma c'è un elemento comune: tutto nasce all'interno di amicizie strette, non da estranei come accade tra i maschi. Si basa su una conoscenza: la bulla sa dove colpire, provocando disagio psichico, disturbi dell'alimentazione, paure ed ansia. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze del Maffè e dell'Einaudi. Sentiamo gli autori dello studio, poi una docente, un ex allieva dell'Einaudi, in questo appunto reportage realizzato da Alessandro Del Rico.
6: Prima si pensava fosse assolutamente minoritario come bullismo, invece appare estremamente diffuso, avere anche una connotazione di violenza fisica e verbale, non solo di diffusione di pettegolezzi o di esclusione dal gruppo come si pensava prima. E poi soprattutto comincia alla scuola primaria.
7: Verona fornisce, rispetto ai dati nazionali, sia Verona che Arezzo risultano due città con dei dati un pochino più aggressivi, c'è un po' più di bullismo in queste due città.
8: Spesso l'adulto, quindi il docente, la famiglia, i dirigenti, il team per il contrasto vede e viene a conoscenza della situazione problematica o di fragilità in un momento successivo e comunque raccoglie quello che sta accadendo, ma lo raccoglie dall'esterno. Invece lo sguardo delle ragazze è uno sguardo interno.
9: Mi è capitato alle superiori, in un contesto di classe, di intervenire, e il mio intervento è stato in primo luogo parlare con la vittima, perché molto spesso le vittime hanno solo bisogno di essere ascoltate, non di avere consigli, di avere supporto.
5: Autobrenner ha approvato il bilancio di esercizio che prevede un utile netto superiore agli 89 milioni di euro per quanto riguarda Verona. Il CDA ha deliberato anche un intervento atteso in particolare dalla città, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario destinato all'alta velocità, che amplierà la capacità delle attuali linee ferroviarie, realizzando al contempo le opere funzionali alla terza corsia della A22. L'opera attraverserà l'autostrada non distante dalla stazione di Verona Nord e avrà un costo stimato di 51 milioni di euro, 31 dei quali a carico di Autostrada del Brennero, i restanti coperti da RFI. Sempre per Verona, il CDA ha approvato anche il rifacimento del sottopasso della stazione autostradale di Verona Nord. E la stazione dell'alta velocità nel Basso Garda è fondamentale, lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture Salvini, intervenendo al convegno e sistema di regolazione Garda-Mincio a Peschiera. Salvini informa una nota del Ministero, ha dato indicazioni ai tecnici di Ferrovie dello Stato di approfondire fattibilità, costi e benefici, nonché le ricadute sui territori interessati in tempi brevi. Le 7:06 minuti, è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
5: Nessuna segnalazione di rilievo né dalla 4 né dalla 22, dove al momento la circolazione è regolare.
15: Meteo.
5: Andiamo a vedere che tempo farà. In miglioramento deciso il tempo, ancora nubi sparse alternate a schiarite, ma con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima sarà di 18 gradi, la minima di 10. Sono 11 gradi che si registrano in questo momento in città.
15: Radio Verona Flashback.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Le 7:18 minuti di questo sabato 16 maggio 2026, che sembra più un sabato 16 ottobre, scherzo, ma neanche tanto, perché sono 10-11 gradi questa mattina, per cui insomma la temperatura si è decisamente abbassata, ma dai, ancora poche ore e poi ritorna la primavera, ritorna la temperatura gradevole, non dico il caldo. Domani ci saranno un minimo, la temperatura minima sarà di 10 gradi, ancora bassa, ma la massima sarà di 22, anche oggi ci porteremo sui 18-20 gradi, ma poi sentiremo Alessandro Azzoni che cosa ci dirà appunto sulle previsioni meteo per la prossima settimana. Già venerdì prossimo saranno 26 gradi di massima, anche nei prossimi giorni il sole sicuramente splenderà sulla nostra città, fa quasi rima. Andiamo avanti. Dopo questa doverosa apertura dedicata al maltempo, a proposito, c'è stata anche la neve, vero? Lo sapete che la neve ha imbiancato anche le nostre cime, davvero un maggio un po' particolare, a volte capita, non è così frequente, ma capita. Malga San Giorgio, per esempio, la neve ha imbiancato tutta la zona, rendendo anche molto suggestivo il paesaggio, lo scenario, seppur appunto a metà maggio. Andiamo ad iniziare con la nostra rassegna stampa. 335 60 11 610 il numero per i vostri WhatsApp audio, 045 96 00 103 invece il numero di telefono per contattarci. Il Corriere della Sera, andiamo alle Maldive, dove purtroppo sono morti gli italiani. Mistero nella grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri. Nel gruppo 20 italiani stanno bene, la foto di queste due belle donne, belle signore. Monica Montefalcone, 51 anni, docente del Dipartimento di Scienze della Terra a Genova, e la figlia Giorgia, di soli 22 anni, sono morti appunto nelle acque delle Maldive. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Le condizioni meteo marine non sono favorevoli, le operazioni nella grotta dove si troverebbero gli altri quattro corpi risultano difficili. Oggi i soccorritori si immergeranno di nuovo, intanto si tenta di capire che cosa possa aver innescato la tragedia. Il testimone sulla barca infatti dice: ero lì con loro, il mare era calmo. Il marito della docente non ha mai rischiato, era una sirena, lei e l'acqua erano una cosa sola. Trump avverte Taiwan. Trump lascia la Cina, Xi un amico, dice, poi parla di accordi economici fantastici, ma sul tema di Pechino glissa, e su Taiwan non faremo guerra a 15.000 km da casa. Intanto in Italia l'inflazione sale. Poi l'intervista a Michele Placido. Ero in collegio e baciai la suora. Il seminario, l'amore per una suora, il poliziotto, il cinema, è successo, il dolore per un aborto. Michele Placido racconta i suoi 80 anni. Poi c'è stato anche un sondaggio. Trump ha teso pesantemente i rapporti con il nostro paese, che ha attaccato perché a suo dire non avrebbe sostenuto gli USA in Iran, chiamati ad esprimersi sul gradimento per Donald. Solo il 15% degli italiani esprime giudizi positivi, il 77% lo valuta negativamente. Sotto la testata del Corriere della Sera, il volo notturno di Travolta a Cannes. John Travolta, il debutto alla regia, ed è stato salutato da grandi applausi appunto a Cannes. Ma sono già le 7:22 minuti, ci fermiamo.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare, con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: La nuova stagione è partita!
11: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
10: Il trekking firmato CMP.
11: Il Made in Italy di Australian.
10: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
11: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
10: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Radio Verona, tempo reale.

0: Università. Sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato invece prolungato di altri 45 giorni. L'Ucraina non lascerà senza conseguenze per l'aggressore ogni attacco che toglie la vita ai nostri cittadini, lo ha scritto su X il presidente Zelensky, in riferimento all'attacco russo a Kiev che ha causato almeno 24 morti. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. E siamo al tennis. Si interrompe nel momento chiave la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, costringendo a rinviare il match ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo per quel che riguarda il traffico, che al momento è regolare sia sulla 4 che sulla 22. Vi ricordiamo, fino a domani, gli autovelox via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e lunga di Giattiraglio. Buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al campo.
14: Radio Verona.

questo sabato 16 maggio. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Avevamo appena iniziato, ha dato uno sguardo ovviamente alla prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere La Repubblica che cosa titola in prima pagina. Ovviamente la tragedia alle Maldive, i sub italiani intrappolati nella grotta, il maltempo ferma le ricerche delle vittime, l'unico recuperato dei 5 corpi è quello dell'istruttore, altri 20 connazionali sullo yacht della spedizione, si indaga anche sulle autorizzazioni. Il maltempo purtroppo rende difficile il recupero dei corpi dei sub morti durante un'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità, ritrovato quello di Gianluca Benedetti, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Parla il marito e il papà, il marito di Monica Montefalcone e il papà di Giorgia Somacalla. Ho perso moglie e figlia, Monica dice, l'uomo era super esperta, scesi con il mare calmo, il testimone, allarme dato in tempo. Poi Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran, no a Taiwan indipendente o si scatena la guerra, ha detto il tycoon dopo l'incontro con Xi Jinping a Pechino, e sull'Iran potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Andiamo avanti, poi ognuno di noi sogna lo stupro, frase sciocchi in Rai e bufera sulle parole pronunciate da Concita Borrelli a Porta nel corso di una puntata su Garlasco, se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, dice appunto Concita Borrelli, e ovviamente questa frase shock ha scatenato una bufera. Poi confessa il killer 15enne del bracciante Saccone, confessione a metà, l'ho fatto per difendere i miei amici, dice, lui ci stava filmando con il telefonino, uno dei componenti della gang che il 9 maggio a Taranto ha ammazzato Bakary Saccone, bracciante magliano di 35 anni, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, qualcosa ha ammesso. E questa era la prima pagina della Repubblica. Proseguiamo andando a vedere anche la prima pagina del Giornale, in edicola in questo sabato 16 maggio. Il Giornale titola da toga rossa dirigente del PD. Bufera sulle toghe, un turbine di polemiche coinvolge l'ex procuratore generale di Napoli Luigi Riello, che oggi figura tra i componenti della nuova segreteria regionale del PD. Tutto questo riapre il discorso sull'opportunità di vedere i magistrati in politica e dubbi sulla reale indipendenza dei procuratori. Pace a ostacoli, due cacciamine italiane verso lo stretto di Hormuz, Trump sì, il nodo Taiwan. Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani, la tragedia dei sub, aperte le indagini. Poi ancora pioggia sugli internazionali, come avete sentito dalle news, Sinner stop sul più bello, oggi si torna in campo, Darderi il sogno sfuma. Proseguiamo con altre prime pagine, come quella per esempio del Fatto Quotidiano. Su Minetti ci sono altre due testimoni da non, tra parentesi, sentire. Dopo Graziella le hanno scritto sei coraggiosa a denunciare. La grazia smentita, l'ex collega della dipendente di Cipriani conferma nel suo racconto, anch'io non lavorai più dopo i no. Che farà il procuratore generale? Sempre tiene banco la polemica appunto sulla grazia a Nicole Minetti. Concita Borrelli, fedelissima di Vespa, dice a Porta che tutti sognano lo stupro, sia uomini sia le donne, e il conduttore non trova nulla da ridire, così scrive il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche il Foglio, il Tevere molto largo dell'ipocrisia, questo il titolo in prima pagina, il giulebbe del professor Parisi per Papa Leone perché ha parlato di quel che piace alla compagnia dei 67.
Meloni è il miglior alleato di Schlein. A sinistra c'è chi farebbe pazzie per avere alternativa alla leader del PD come candidato premier. Meloni ha invece azionato un grande alleato, diciamo così, per averla come rivale futura. Assi, leggi elettorali e cinismo con vista elettorale. Poi la pastorale Draghi, esce il libro dell'ex premier, manifesto del suo pensiero, lo pubblica Marina Berlusconi, le 7:47.

0: got it set.
1: Radio Verona.
2: E andiamo avanti alle 7:49 minuti con la nostra rassegna, con la stampa. Energia fuori controllo, Meloni preme sull'Unione Europea. Questo è il titolo con cui apre il giornale, il quotidiano La Stampa. Risale l'inflazione, Tajani evoca la manovra correttiva, arriva l'alt di Palazzo Chigi. La premier oggi in Grecia, sbloccare Hormuz. Standard & Poor's conferma il rating, ma serve prudenza. I vertici di Pechino, gli accordi segreti tra Trump e Xi e l'ombra di Putin. Strage dei sub, la mamma di Fede stava realizzando il suo sogno. Io e il mio pupi, Pulici, il toro e i 50 anni dello scudetto. Dialogo tra lo scrittore Alessandro Baricco e l'attaccante simbolo Pulici. Alessandro Baricco, tifoso Granata, intervista Paolo Pulici 50 anni dopo lo scudetto del toro al Salone del Libro. Il libro che ha cambiato la vita di Alessandro Barbero non lo conosce nessuno, si chiama Napoleone e il sogno infranto di un'Europa unita. Barbera, 11 anni, appunto, ha detto Napoleone mi ha cambiato la vita a 11 anni, pensate un po'. E da qui si spiega la carriera che giornalista, lo storico Barbero ha fatto. Sempre dalla prima pagina della Stampa, sfuma il sogno di Darderi, la pioggia ferma Sinner. Palma d'onore a Travolta, John Travolta, meglio di un Oscar al Festival di Cannes. Il caso è quello dei monopattini. Come sapete, domani entra in vigore la legge sui monopattini senza targa. Purtroppo molti, fuori legge uno su due. Da domani, attenzione, per chi gira in monopattino. Chi gira in monopattino deve assolutamente avere la targa, pena, multe piuttosto salate. Per cui attenzione, se anche il monopattino lo usano i vostri figli, a maggior ragione, altrimenti poi la multa la dovete pagare voi, attenzione. Ci scrive anche il nostro ascoltatore Luke, che è contrario alle piste ciclabili. Realizzate dalla giunta Tommasi, lotta alle ciclabili alle preferenziali, strada disastrata, dice via Mameli, l'entrata del geriatrico chiusa agli anziani perché lì da parecchio tempo stanno facendo i lavori. Insomma, c'è chi è a favore delle ciclabili, chi va in bicicletta, chi auspica un cambio di mentalità di tutti noi, perché c'è chi purtroppo prende la macchina, c'è anche chi non può, perché ovviamente ha problemi fisici, ha un'età che non glielo consente, ma c'è anche chi è abituato troppo bene, che prende la macchina per fare un chilometro, quando invece farebbe così bene camminare a piedi, per chi può, ovviamente lo sottolineo, per chi può, non per tutti, o prendere la bicicletta, ma tutti vogliono essere comodi, e comunque poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Prima pagina di Libero, il patto anticattolici del campo largo, asse con Leon Lus lesbo gay, così titola Libero, e ci tengo sempre a sottolineare questi titoli di Libero, ognuno anche qui la pensa come vuole. Io non mi pronuncio, ma penso che basti già il tono a capire come cosa penso di questi titoli. Ellie e Company promettono riforme radicali sui diritti civili al primo CDM. Dobbiamo scuse al mondo LGBT, l'idea, l'ora di diversità a scuola. Cuneo, IRPEF e giovani, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Poi 5 Stelle offesi con la foto del parlamentare Dario Carotenuto in navigazione verso Gaza con la flottiglia, l'onorevole sulla flottiglia frigna contro Libero, contro il quotidiano. Poi la CIA a Cuba tratta l'esilio dei Castro, il capo dell'intelligence statunitense in missione sull'isola. Il discorso alla Sapienza, i bergogliani minano il pontificato di Leone. Ovviamente per chi vuole approfondire il tema all'interno delle pagine di Libero. E poi si ironizza anche sul vocabolario, parole chiave nell'inchiesta di Garlasco, ecco il dizionario di Garlasco, zigrinatura, aplotipo, questi termini usati appunto nel commentare questa che è una vera e propria tragedia anche dal punto di vista della giustizia in Italia. 7:54 minuti.
0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi Di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mi sei imbucato la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta, Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Forza Verona!
4: Se perde Verona sto proprio male.
5: Forza Verona!
6: Forza Verona!
7: Volemmo che venga al Verona.
8: Volemmo che venga al Verona.
9: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
3: Volemmo che venga al Verona!
1: In collaborazione con
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 7:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Aggredite, derise e isolate, una ragazza su tre vittima del bullismo femminile. A fare luce su questa realtà è la prima indagine in Italia dedicata al tema, da cui emerge il caso di Verona. Qui si registrano incidenze più elevate di vittime, spettatori e autori di episodi di bullismo. La ricerca, promossa da 6 atenei, tra cui quello veronese, sviluppata nell'arco di oltre 4 anni, ha coinvolto 2.481 studentesse e studenti del primo biennio delle superiori.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 16 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque, bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città, grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila ad una ricerca. Le motivazioni sono le più varie, ma c'è un elemento comune. Tutto nasce all'interno di amicizie strette, non tra estranei, come accade tra i maschi. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze del Maffei e delle Naudi. Gli autori dello studio, in questo passaggio, una docente e un ex allieva delle Einaudi. Sentiamo.
5: Prima si pensava fosse assolutamente minoritario come bullismo, invece appare estremamente diffuso, avere anche una connotazione di violenza fisica e verbale, non solo di diffusione di pettegolezzi o di esclusione dal gruppo come si pensava prima. E poi soprattutto comincia alla scuola primaria.
6: Verona fornisce, rispetto ai dati nazionali, sia Verona che Arezzo risultano due città con dei dati un pochino più aggressivi, c'è un po' più di bullismo in queste due città.
7: Spesso l'adulto, quindi il docente, la famiglia, i dirigenti, il team per il contrasto vede e viene a conoscenza della situazione problematica o di fragilità in un momento successivo e comunque raccoglie quello che sta accadendo, ma lo raccoglie dall'esterno. Invece lo sguardo delle ragazze è uno sguardo interno.
8: Mi è capitato alle superiori, in un contesto di classe, di intervenire, e il mio intervento è stato in primo luogo parlare con la vittima, perché molto spesso le vittime hanno solo bisogno di essere ascoltate, non di avere consigli, di avere supporto.
3: Martedì, sempre su questo tema, alle 20:30, incontro gratuito rivolto a genitori, insegnanti, educatori e a tutta la città nella Sala Ater in Piazza Pozza contro il cyberbullismo, promosso dall'Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting. L'incontro ha l'obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti concreti per affrontare e prevenire fenomeni di abuso online. Momento centrale la testimonianza di Matteo Plicchi, padre di Vincent, giovane TikToker bolognese conosciuto online come Inquisitor Ghost, che il 9 ottobre 2023 si è tolto la vita durante una diretta social. Sequestrato su ordine del GIP, dissequestrato dal tribunale del riesame, tant'è che il Nilla Caffè dopo il 10 aprile aveva riaperto. 4 giorni fa l'ordinanza 28 del sindaco che revoca la licenza alla titolare, e ieri l'istanza urgente a firma dell'avvocato Domaschio che la rappresenta, con la quale si chiede l'annullamento del provvedimento di revoca, proprio perché il primo elemento, il sequestro, è stato annullato poco più di un mese fa. Sulla base di questo presupposto, il diniego circa la possibilità della titolare di avere la licenza per tenere aperto il locale non ha ragion d'essere. Da una parte l'indagine della squadra mobile sul bar a due passi dal Bentegodi, frequentatissimo nei giorni delle partite, che stando agli accertamenti sarebbe il luogo in cui si ritrovano venditori e soprattutto acquirenti di sostanze stupefacenti. Il rischio di esplosione è stato fortemente sottovalutato, un rischio concreto a causa dei precedenti dei fratelli Ramponi, che potevano essere fermati il giorno prima in occasione di un sopralluogo. È parte della premessa dell'esposto in procura presentato dal fratello e dal padre di Marco Piffari, uno dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano. E ci spostiamo in provincia, dove al Palariso di Isola della Scala si tiene oggi l'assemblea diocesana. La riunione è convocata dal vescovo, che unisce clero, religiosi e fedeli laici di tutto il territorio di competenza della chiesa veronese, 2700 e rappresentanti delle varie comunità. L'assemblea inizierà alle 9, tra un'ora, con l'intervento del vescovo Pompili. Dalle 10:30 il lavoro sul documento su cui verte il frutto delle varie assemblee vicariali tenute tra gennaio e marzo. Il documento esplicita i due compiti della Chiesa. Il primo riguarda come fa sapere la diocesi l'esigenza che ogni attività pastorale trovi sorgente e finalità con il Signore nello stile fraterno. Il secondo invece punta sull'importanza dell'accoglienza e della cura, in particolar modo verso le fragilità e la marginalità. E per lo sport il buongiorno va ad Alessandro De Pietro.
9: Buongiorno Francesca, alla vigilia di Inter Verona, domani in campo alle 15, l'Hellas al Meazza con il prepartita su Radio Verona dalle 14:30. Per l'Hellas penultima gara in Serie A, poi l'ultima con la Roma nel prossimo fine settimana, di nuovo in B. L'Hellas dopo 7 anni, l'ultima partita in B con il Cittadella, lo spareggio promozione firmato dai gol di Zaccagni, il tacco di Di Carmine, il 3-0 di Larivi, la gestione illuminante di Alfredo Glietti dopo quella assolutamente balbettante di Fabio Grosso. Da lì Verona, che ha cominciato un percorso piuttosto virtuoso in Serie A, alimentato dalla mano di Juric, corroborato successivamente da quella di Igor Tudor, con grandi interpreti soprattutto offensivi, memorabile il tridente Barak Simeone Caprari, fino a stagioni assolutamente anonime, fino a salvezze risicate, fino alla retrocessione di quest'anno, senza mai veramente lottare a un certo punto della stagione. Per il Verona lo sguardo inevitabile verso la prossima Serie B. Ieri intanto l'andata dei play-out con lo 0-0 fra il Bari ed il Sud Tirol, le semifinali fra Juve Stabia e Monza e fra Catanzaro e Palermo. Alla Juve Stabia e al Catanzaro, due allenatori che piacciono molto al Verona, Abate alla Juve Stabia, soprattutto Aquilani, tecnico del Catanzaro. Primi sondaggi per l'Hellas, che deve intanto però sciogliere il nodo legato a Sean Sogliano. Ieri intanto la sconfitta della primavera, ultima di campionato, 2-0 al Olivieri Stadium contro la Roma. Buona stagione, dignitosa stagione per l'Hellas, che si è garantita un'altra annata in Primavera 1, e la sesta di fila dopo la promozione del 2021 con Nicola Corrent, adesso ai playoff scudetto con la Primavera del Parma. Chiudiamo con il basket, con la vigilia di Fortitudo Avellino, domani alle 18, gara 5 dei playoff di A2, una fra Fortitudo ed Avellino sfiderà la Tezenis in semifinale. Tezenis che in semifinale c'è già, dopo aver vinto in casa di Brindisi e aver chiuso la serie sul 3-1. Ed è tutto lo sport.
3: Grazie Alessandro, il meteo.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
19: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati. Officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
18: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Radio Verona. Meteo.
3: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima oggi sarà di 18 gradi, alla minima di 11. Al momento sono 12 i gradi in città.
20: Radio Verona, flashback.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 16 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le questioni di lavoro oggi avranno la precedenza su tutto, per cui anche i problemi legati alle amicizie dovranno essere rimandati a data da destinare. Toro, il vostro modo di vedere le cose oggi potrebbe non essere condiviso da alcuni amici, i quali si aspetterebbero maggiore disponibilità da parte vostra. Gemelli, avete modi di fare gentili ma sbrigativi e questo potrebbe offendere qualcuno che invece vorrebbe da parte vostra un po' più di gentilezza. Cancro, il cuore è ancora in pole position a reclamare la sua parte di felicità. Perché avete tante remore ad abbandonarvi a una storia nuova che potrebbe invece farvi felici? Leone, l'umore ballerino degli ultimi giorni sembra non farvi tregua e così vi sentite affaticati e poco disponibili nei confronti del mondo esterno. Il vostro tipico aplomb lascia un po' a desiderare. Vergine, in amore non siete abbastanza obiettivi da rendervi conto di fare più danni che bene, tenendo certi comportamenti poco chiari. Non potete pretendere di tenere il piede in più scarpe. Bilancia, non perdete più di tanto tempo dietro un progetto di lavoro che non andrà comunque secondo i vostri piani. Piuttosto, cercate di spiegare a chi di dovere i punti deboli. Scorpione, nella vostra vita ci sono tante cose positive che talvolta voi sembrate non vedere. Peccato, perché poi potreste finire col rimpiangerle una volta che non ci sono più. Sagittario, ci sono cose che non possono essere espresse con le parole. Oggi potrebbe capitarvi di conoscere qualcuno in grado di farvi battere il cuore, ma meglio lasciar stare se in coppia. Capricorno, avete poca voglia di lanciarvi nel mucchio, così rimanete un po' in disparte per vedere da quale parte si muovono gli eventi. Sul lavoro proporrete nuove idee. Acquario, la giornata prevede qualche piccolo alto e basso che rischia di diventare faticoso da gestire se non cercate di evitare colpi di testa che non portano lontano. Pesci, avete un po' di nervosismo latente che vi impedisce di godere appieno delle buone cose che la sorte vi dispensa. Cercate di vivere le difficoltà con maggiore leggerezza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Tempo Reale.
4: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: A San Siro il Verona la festa, scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con
10: distributori di benzina al risparmio.
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona.
1: Eccoci qui alle 8:27 minuti, poco prima dell'appuntamento con le news, quello delle 7:30. Andiamo a parlare di un argomento che si tiene a Mantova, ma che è davvero molto interessante per chi di voi e tutti noi dovremmo farlo. Fa attenzione a quello che mette nel piatto. Stiamo parlando, ne abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, ma vogliamo tornare a farlo perché domani è l'ultima giornata, oggi e domani sono le ultime due giornate del Food and Science Festival che torna a Mantova, appunto si conclude domani, ma sono tantissimi gli appuntamenti in programma, tra l'altro ieri con il maltempo. E sentiamo subito il nostro ospite Emiliano Audisio, che è uno dei curatori di questo festival. Emiliano, buongiorno. Intanto, ecco, a Mantova che tempo c'è in questo momento? A Verona è ancora nuvoloso, ma fortunatamente non piove.
2: Esattamente, anche qui nuvoloso ma non piove, e nel pomeriggio, almeno dopo pranzo, dicono anche che arriverà il sole.
1: Sì, assolutamente sì, ma infatti già il cielo incomincia a schiarire, dai, speriamo oggi di farcela. Il maltempo ieri ha provocato qualche problema al festival, intanto?
2: Relativamente, nel senso che ovviamente è stata una giornata un po' piovosa, però questo non ci ha impedito di portare avanti tutte le attività, gli incontri con le scuole, l'inaugurazione.
1: Benissimo, benissimo.
2: Anche a teatro, in piazza, quindi tutto è tutto,
1: ecco, perché come dicevo

0: dovremmo fare più attenzione, già ne facciamo ultimamente, la sensibilità è aumentata, se me lo confermi anche tu, nel corso degli ultimi anni, ma si può fare ancora meglio, giusto Emiliano?
1: Assolutamente, però ad esempio tu hai fatto un ottimo esempio, questo dei 10 miti da sfatare, perché il cibo ovviamente non è soltanto come dire un tema su cui si può fare corretta informazione e anche imparare nozioni anche di tipo scientifico, ma poi è un elemento culturale identitario forte. Tutti noi quando parliamo, siamo a tavola e parliamo di cibo, parliamo anche di comunità, di relazioni, sì, sociali, quindi non c'è soltanto questo aspetto legato alla scienza, ma anche a tutto quello che poi il cibo significa anche per la nostra emotività, le nostre relazioni e la nostra comunità. Ed è quello che si può scoprire in questo festival, in queste due giornate, con oltre 140 ospiti, laboratori, degustazioni, spettacoli, tutti ad accesso gratuito.
0: Sì, poi leggo i titoli degli appuntamenti di oggi, mi interessano tutti tra parentesi, e spero che anche molti di voi saranno interessati, ad esempio 10 scoperte che nutrono il mondo, poi come nasce un biscotto, anche questo, visita allo stabilimento di Castiglione delle Stiviere, tra l'altro a due passi da Verona, insomma è per quello che vi abbiamo anche voluto informare su questo festival, perché è davvero comodissimo alla nostra città, ai nostri ascoltatori, e perché no, perché non trascorrere una giornata così imparando anche qualcosa di nuovo, sia oggi che domani. Allora Emiliano, non abbiamo tantissimo tempo, ma vorrei che tu mi illustrassi, mi elencassi almeno gli appuntamenti più interessanti, almeno quelli che ritieni più interessanti per il nostro pubblico radiofonico, diciamo così, tra oggi e domani. Una carrellata, vai pure.
1: Una carrellata velocissima, guarda, partiamo dalla scelta, dalla parte un po' più, sì, insomma, che può intimorire, ma non deve farlo. Ad esempio oggi parleremo di come si cosa vuol dire fare sicurezza alimentare, chi è che verifica che i cibi siano sani e in quali dosi possono essere prendere. Qui c'è tanta scienza dietro, sì, e ne parleremo, ma avremo anche momenti di divulgazione dalla nutrizione, ad esempio con Dario Brescanini, che è un divulgatore, un autore, uno scrittore.
0: Dove questo? Diciamo anche il luogo.
1: Al Teatro Scientifico Bibiena nel pomeriggio parleremo di diete e di come anche lì ci siano, non so, un sacco di informazioni che non sono sempre poi supportate da delle evidenze scientifiche, ma anche altri divulgatori, sempre al Teatro Scientifico di Vienna o in Piazza Sordello, con due appuntamenti, Massimo Polidoro, che vediamo anche in TV per parlare di scienza e come anche resistere alle come avere gli strumenti per superare le fake news. Parleremo con lui, ma avremo anche, e questo può essere interessante, chi è interessato alla storia, come parleremo del rapporto tra cibo e potere con uno dei più importanti storici medievali, siamo nella città dei Gonzaga, per raccontare come le tavole erano poi quei luoghi dove si costruivano patti, si cambiavano, si affermavano accordi,
0: assolutamente, politici, assolutamente. Ma anche adesso, non solo un tempo, giusto? Ecco, poi vedo anche tantissimi appuntamenti domani, vogliamo citarne qualcuno?
1: Assolutamente, avremo anche domani uno spettacolo degli incontri, voglio anche ricordare un incontro con Massimo, sì, Zamboni, che è un musicista e chitarrista di uno dei gruppi storici rock italiani, CCCP e CSI, che anche lui però oltre ad essere un musicista è un autore.
0: Come te, sottolineo, giusto?
1: Esatto, però è anche... è anche un agricoltore di montagna, perché parliamo anche di agricoltura fatta in quei luoghi, come dire, come le montagne, che sono dei luoghi non soltanto molto belli, ma anche da proteggere, che hanno delle loro caratteristiche specifiche. Quindi ho spettacoli come quello della banda Osiris, dove ci si potrà divertire, momenti di degustazione appunto tra, ad esempio, associando, capendo come può funzionare l'associazione tra parmigiano e grana e whisky, quindi insomma con degustatori specializzati che ti aiutano a capire ad apprezzare.
0: Assolutamente, ce n'è davvero per tutti i gusti. Vuoi sottolinearmi, purtroppo non abbiamo più tempo, un solo appuntamento per domani, quello che ritieni più interessante magari?
1: È difficile. Però magari vorrei segnalare quello, ad esempio, per parlare sempre di un grande maestro della pasticceria, dove nella pasticceria c'è anche molta scienza, molta chimica, con Iginio Mastari, che conosciamo tutti, molto di Masterchef, che sarà al Teatro Scientifico di Vienna.
0: Ecco, per chi volesse saperne di più, perché ovviamente non possiamo elencarli tutti gli appuntamenti, quanti sono, Emiliano, giusto così?
1: Abbiamo 140
0: ospiti. Appunto, non basterebbe una

0: giornata. Esatto. Basterebbe un collegamento radio lungo, esatto, tre ore per elencarli tutti, per cui andate sul sito. Esatto, Food and Science, c'è scritto Food and Science Festival, giusto per capirci, insomma, perché ecco, punto it, con tutto l'elenco degli appuntamenti. Ecco, io ci tenevo che tu specificassi che sono appuntamenti rivolti a tutti, ecco, per chi non ha anche per chi non approfondisce abitualmente questi temi, comunque sono alla portata di tutti, questo mi interessava, no, sottolineare. Ecco.
1: Il fine del festival, la finalità del festival è proprio cercare di raccontare in maniera accessibile, comprensibile, ecco, e interessante questi temi, quindi anche in maniera giocosa e divertente.
0: Benissimo, allora, appuntamento a Mantova, dai, una gita fuori porta ci sta oggi, un po' fuori porta, ma insomma.
1: Sì, se ci scaldiamo con un po' di sole dopo questa giornata.
0: Esattamente, esattamente, benissimo, intanto ti ringraziamo e complimenti davvero per questa carrellata di appuntamenti interessantissimi. A te buon weekend e buon festival a questo punto, Emiliano, grazie per essere stato con noi. Perfetto, grazie. Le 8:35 minuti. Siamo un po' in ritardo, ma andiamo ad ascoltare le news.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Elimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta, ad una profondità di 60 metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ha fermato le ricerche. Ieri in quella zona è stato recuperato il corpo del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame c'è anche una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati ad Isfahan. Prorogato invece il cessate il fuoco in Libano. E torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi a Pechino. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, pioggia sugli internazionali di Roma, sospeso e poi ripreso l'incontro tra Ruud e Dardari, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1 e il primo finalista. Funestato anche il match più atteso, quello tra Sinner e Medvedev, interrotto al terzo set con l'italiano in vantaggio, riprenderà oggi non prima delle 15. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: E dunque nubi sparse e alternate a schiarite, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, temperatura massima 18 gradi, oggi siamo un po' bassini ma domani la temperatura si alzerà, arriveremo sino a 22 gradi, al momento sono 12 gradi in città.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Eccoci qui alle 8:47 minuti, ovviamente è arrivato il momento in cui dobbiamo parlare per forza del meteo e soprattutto e a maggior ragione in queste giornate, in questo 16 maggio che Alessandro, buongiorno intanto.
2: Ciao, buongiorno Francesca, ecco, anche agli ascoltatori.
1: Buongiorno a te che ho iniziato dicendo questa mattina sembra più 16 ottobre che 16 maggio, mi puoi dar torto Alessandro?
2: No, assolutamente, siamo praticamente in una situazione di stampo autunnale anche per le temperature. Ieri 13 gradi scarsi in città, capita una volta ogni 25 anni una giornata così fredda a metà maggio, non se ne registravano dagli anni 80 addirittura, quindi una rarità. In realtà anche la neve vuota, ho visto dalle telecamere, dalle webcam della Messinia, fiocchi di neve già a 1200-1300 metri, Campo Silvano, Campo Fontana, tracchi grigi, no, poi naturalmente la nevicata di San Giorgio,
1: assolutamente,
2: centimetri, Podestaria, Bocca di Selva anche 10 centimetri, quindi un episodio invernale a tutti gli effetti, sia per le temperature che per gli effetti.
1: Però
2: ora si cambia, però,
1: ecco, sì, appunto, però si migliora. Già oggi non dovrebbe più piovere, vero Alessandro, me lo confermi?
2: Qualche goccia di pioggia in mattinata magari è ancora possibile, sì, ma direi che chiudiamo qui l'evento perturbato. Anzi, nel pomeriggio lentamente si faranno largo delle schiarite, le temperature un po' si rialzano, oggi non più 12-13 gradi, ma arriveremo anche sui 17 nel pomeriggio se ci sarà il sole. Nella prossima serata e nella prossima notte ci saranno ampie schiarite e quindi con il cielo sereno le temperature scenderanno moltissimo. Domani mattina all'alba in aperta campagna nel veronese direi 6-7 gradi appena, e 10 gradi a Verona città scarsi, ma con la prospettiva di una bella giornata di sole anche per la Verona,
1: sì,
2: potrà contare su sul sole pieno con solo qualche nuvoletta nel pomeriggio, temperature che si rialzano bene, domani riprendiamo i 20-21 gradi.
1: Benissimo Alessandro, poi prossima settimana pure, no? Dovrebbe essere...
2: Sì, arriva, per fortuna arriva l'anticiclone subtropicale, per fortuna diciamolo così magari a bassa voce, perché se arriva poi a giugno sì, l'anticiclone africano, il caldo arriva a bomba
1: all'improvviso.
2: Sì, direi che al momento non ci sono segnali di caldo a fine mese, però intanto qualche giorno di alta pressione subtropicale farà da scudo alle perturbazioni all'aria fredda atlantica.
1: Perfetto.
2: Quindi bel sole, belle prospettive, almeno fino a giovedì compreso, con temperature che grazie al forte soleggiamento, perché siamo sempre più vicini al solstizio, e con le correnti molto miti in quota, tranne lunedì che sarà una giornata un po' incerta, risalgono bene. Direi 21-22 domani, 22-23 gradi lunedì, 25 martedì, 26 gradi, anche 27 fra mercoledì e giovedì, quindi un bel rialzo termico anche in quota
1: e senza pioggia.
2: Senza pioggia, qualche riserva sul lunedì pomeriggio, un cavo d'onda perturbato in interesse alle Alpi, quindi attenzione al pomeriggio di lunedì, possibile qualche rovescio tra le 15 e le 18, poi martedì, mercoledì, giovedì, belle giornate di sole, il tempo tornerà a peggiorare venerdì. Venerdì in particolare saremo esposti a correnti orientali fredde, l'anticiclone se ne va verso la Scandinavia, quindi correnti orientali di ritorno e rischio elevato di temporali anche forti venerdì pomeriggio.
1: Venerdì pomeriggio, va bene Alessandro, intanto grazie, godiamoci questo weekend, anche dai oggi pomeriggio, insomma se migliora il tempo e se si alza un po' la temperatura, male non sarà, e domani ancora meglio. Dunque grazie, buon weekend a te, ci risentiamo la settimana prossima.
2: Grazie,
1: grazie mille. Ciao Alessandro, le 8:51 minuti.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: La nuova stagione è partita.
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
15: Radio Verona, tempo reale.
16: 8 e 57 minuti, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa, prima ovviamente dell'appuntamento con le news, quello delle 9. Andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino che apre sulla tragedia alle Maldive, i soccorsi arrivati 3 ore dopo, la strage, le voci degli amici sulla barca, abbiamo dato subito l'allarme. La mamma del sub padovano, voglio sapere come è morto mio figlio, dolore indescrivibile. Non può che essere così. Fine vita, Lega divisa, Tomaello, farei fatica a votare quel testo. Se ne discute in questi giorni. Il commissario non è una priorità. Zaia e Stefani, idee diverse, non è strano. È assolutamente personale l'opinione appunto sul fine vita. Poi stipendi dei direttori generali, caso riaperto dopo 30 anni. Regione Veneto, tornano in tribunale gli aumenti richiesti dai manager. Autostrade, mancati pedaggi, mancati aumenti dei pedaggi, la Brescia-Padova vince al TAR, batte il Ministero delle Infrastrutture al TAR del Lazio. Sono stati accolti i 2 ricorsi della società contro il mancato aumento delle tariffe nel 2021 e 2022. Ora la concessionaria potrebbe chiedere i danni. E andiamo avanti, andiamo anche a vedere che cosa titolano i quotidiani economici, prima di chiudere ovviamente con la Gazzetta dello Sport. Quotidiani economici come Italia Oggi, tasse auto eluse per 2,5 miliardi. È il gettito perso dalle province per le pratiche elusive delle società di autonoleggio che hanno spostato fittiziamente la sede a Trento e Bolzano, ma adesso si cambia. Questo è il titolo a tutta pagina di Italia Oggi. Il Sole 24 Ore, tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro nel 2024, leggero aumento del dichiarato più 6%, ma sempre su livelli bassi. Firenze in testa con 25.600 euro, davanti a Milano, a Roma meno di 17.000 euro. Fattura la pubblica amministrazione, pagamenti senza IVA verso la proroga per altri 3 anni. Aerospazio, patto per crescere nei distretti del nord-ovest, obiettivo i grandi programmi europei. Ovviamente qualche titolo flash e chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Sinner in sospeso, piove sulla semifinale, si riparte alle 15 con Medved, sta male ma è avanti 4-2 nel terzo, fuori Darderi. Allegri al Milan col Genoa, come una finale, faremo i diavoli, lotta Champions, Max punta su Rabiot e i fedelissimi. Summit a Londra, Tare e l'amministratore delegato Furlani verso l'addio. La volata secondo il grande 10 che è Del Piero, Ildiz mi emoziona, Juve Roma con più sprint. E poi l'Inter è un anno al bacio, ecco come in 12 mesi Chivu ha cancellato le paure. Il bacio è quello di Lautaro con la moglie, bisogna spiegare altrimenti uno non capisce giustamente. Giro, Vingegaard trionfo da re. Per quel che riguarda il Giro, ovviamente Eulalio salva la rosa. E poi chiudiamo come sempre con il rompipallone di Gene Gnocchi e siamo proprio in chiusura perché c'è il notiziario alle porte. Roma-Lazio, pronto il piano sicurezza per il derby, come prima corsa alla terna arbitrale, scusate, verranno indicate le uscite di sicurezza. Le 9:01, ma siamo sempre insieme tra qualche istante le news e poi subito dopo Nadia.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
16: Aggredite, derise e isolate, una ragazza su 3 vittima del bullismo femminile. A fare luce su questa realtà è la prima indagine in Italia dedicata a questo tema, da cui emerge il caso di Verona, a cui si registrano incidenze più elevate di vittime, spettatori e autori di episodi di bullismo. La ricerca promossa da 6 atenei, tra cui quello veronese, è sviluppata nell'arco di 4 anni, ha coinvolto 2.481 studentesse e studenti del primo biennio delle superiori.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
16: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Le motivazioni del bullismo femminile illustrate ieri da questa ricerca all'Università di Verona sono tra le più varie, c'è un elemento però comune, tutto nasce all'interno di amicizie strette, non tra estranei come invece avviene tra i maschi, si basa su una conoscenza. La bulla sa dove colpire, provocando disagio psichico, disturbi dell'alimentazione, paura e ansia. E sempre a proposito di bullismo, martedì alle 20:30 un incontro gratuito rivolto a genitori, insegnanti insegnanti e educatori e a tutta la cittadinanza nella sala ATER in Piazza Pozza contro il cyberbullismo. Questo è il titolo promosso appunto dall'Associazione Italiana Cyberbullismo. L'incontro ha l'obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti concreti per affrontare e prevenire i fenomeni di abuso online. Momento centrale della serata sarà la testimonianza di Matteo Plicchi, padre di Vincent, giovane TikToker bolognese conosciuto online come Inquisitor Ghost, che il 9 ottobre 2023 si è tolto la vita durante una diretta social. E cambiamo decisamente argomento. Viabilità e decoro urbano fanno scaldare i motori della politica, che sembra già proiettata verso il voto delle comunali nel 2027. Ieri le bordate a Palazzo Barbieri arrivano dall'opposizione targata Flavio Tosi. Il servizio di Giovanni Salvatori.
17: Un attacco a tutto fronte che sa di campagna elettorale iniziata. Le truppe tosiane si schierano e affondano le critiche a 360 gradi all'amministrazione Tommasi. Dalla viabilità alla sicurezza, passando per l'igiene urbana, non c'è un aspetto che si salvi dall'operato della giunta ad un anno dal voto di Verona. Secondo Forza Italia, Fare e Lista Tosi, tanto da far dire alla consigliera Barbara Tosi, quel che serve alla città è una rivoluzione.
18: Tra piste ciclabili sensate, corsie preferenziali messe ovunque anche a casaccio, ma c'è un disegno. Il disegno è quello di impedire ai veronesi della città e della provincia e chiunque voglia arrivare di non andare in macchina. Cioè, noi siamo maleducati, secondo loro, secondo Tommasi e secondo Ferrari, l'assessore Ferrari, perché andiamo in macchina. Magari la gente ha anche la necessità di andare in macchina. Se andate in centro alla mattina si trova posto pressoché ovunque, perché in città non entra più nessuno.
16: Ovviamente la voce nel servizio di Giovanni Salvatore era quella di Flavio Tosi. Presentata a Peschiera la 13ª edizione del Festival della Bellezza, che ha per tema il simbolico, 50 appuntamenti in 25 luoghi simboli del patrimonio storico artistico italiano. Tra questi ci sono diversi eventi in provincia di Verona. Si parte con la scrittrice Guglia Soncini il 29 maggio a Villa Guarienti di Brenzone, poi il 9 giugno Paolo Iannacci con Enzo Gentile nello spettacolo Vengo Anch'io a Villa Moscone con i Bertani di Negrar, che ospiterà l'11 giugno Igor Sibaldi. Tra i momenti clou, l'ultima settimana di settembre a Romano, tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni il 25, Umberto Galimberti il 29, Massimo Recalcati il 30 settembre. Le 9:06 arriva la viabilità.
4: Viabilità.
16: Andiamo sull'A22 del Brennero, dove non si segnalano disagi in entrambe le direzioni. Sull'A4 invece Brescia-Padova code a tratti tra lo svincolo di Brescia Est e l'allaccio con l'interconnessione con l'A21. Null'altro da segnalare, fate buon viaggio quando sono le 9:07.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
19: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
20: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 16 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le questioni di lavoro oggi avranno la precedenza su tutto, per cui anche i problemi legati alle amicizie dovranno essere rimandati a data da destinare. Toro, il vostro modo di vedere le cose oggi potrebbe non essere condiviso da alcuni amici, i quali si aspetterebbero maggiore disponibilità da parte vostra. Gemelli, avete modi di fare gentili ma sbrigativi e questo potrebbe offendere qualcuno che invece vorrebbe da parte vostra un po' più di gentilezza. Cancro, il cuore è ancora in pole position a reclamare la sua parte di felicità. Perché avete tante remore ad abbandonarvi a una storia nuova che potrebbe invece farvi felici? Leone, l'umore ballerino degli ultimi giorni sembra non farvi tregua e così vi sentite affaticati e poco disponibili nei confronti del mondo esterno. Il vostro tipico aplomb lascia un po' a desiderare. Vergine, in amore non siete abbastanza obiettivi da rendervi conto di fare più danni che bene, tenendo certi comportamenti poco chiari. Non potete pretendere di tenere il piede in più scarpe. Bilancia, non perdete più di tanto tempo dietro un progetto di lavoro che non andrà comunque secondo i vostri piani. Piuttosto, cercate di spiegare a chi di dovere i punti deboli. Scorpione, nella vostra vita ci sono tante cose positive che talvolta voi sembrate non vedere. Peccato, perché poi potreste finire col rimpiangerle una volta che non ci sono più. Sagittario, ci sono cose che non possono essere espresse con le parole. Oggi potrebbe capitarvi di conoscere qualcuno in grado di farvi battere il cuore, ma meglio lasciar stare se in coppia. Capricorno, avete poca voglia di lanciarvi nel mucchio, così rimanete un po' in disparte per vedere da quale parte si muovono gli eventi. Sul lavoro proporrete nuove idee. Acquario, la giornata prevede qualche piccolo alto e basso che rischia di diventare faticoso da gestire se non cercate di evitare colpi di testa che non portano lontano. Pesci, avete un po' di nervosismo latente che vi impedisce di godere appieno delle buone cose che la sorte vi dispensa. Cercate di vivere le difficoltà con maggiore leggerezza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
21: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
22: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
23: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
24: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
23: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
25: Serata in centro zero stress?
26: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
25: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
27: Radio Verona.
28: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: La mattinata del sabato da vivere insieme subitissimo, vi ricordo le nostre coordinate 335 60 11 610. Questo è il numero da utilizzare per interagire con noi via WhatsApp. Io vi faccio compagnia per tutta la mattina e voi, se volete, quindi potete farla anche a me. Vi ricordo anche il sito radioverona.it, la nostra app, basta scaricare Radio Verona. E non è finita qua, perché ci sono le pagine social, Instagram, Facebook, potete ascoltarci in DAB in gran parte dell'Italia. Quest'oggi, come ogni sabato, insieme scopriremo i tanti tantissimi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Cosa fare oggi e domani in città, in provincia, sulla sponda veronese del lago di Garda e in montagna? Beh, ci sono davvero tantissime opportunità. Tra poco iniziamo insieme a parlarne con la festa medievale del vino a Soave. Le emozioni del passato che aprono sempre le nostre mattinate sono i nostri flashback. Buongiorno, buon sabato, grazie alla nostra redazione per averci accompagnati finora. Si comincia insieme una lunga mattinata suona di notizie che riguardano il nostro territorio, essendo sabato soprattutto di eventi, e siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

Questo weekend il centro storico di Soave torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto perché c'è la festa medievale e del vino di Soave. Una festa dedicata alla rievocazione storica e alle tradizioni enogastronomiche del territorio scaligero. Le vie del borgo ospitano spettacoli, accampamenti storici, cortei, appuntamenti gastronomici pensati per richiamare tutti quanti noi e appassionati da ogni dove d'Italia. Torna a questo bellissimo evento ogni sera, spettacoli e musica, e si continua sia quest'oggi che domani, quindi una bella opportunità da vivere in famiglia, con gli amici, ma anche in solitaria, perché no? Una festa davvero molto bella, nostalgica, ambientata per l'appunto nel Medioevo, e la location principale sarà Piazza dell'Antenna, proprio nel centro storico di questo bellissimo borgo pluripremiato. Le vie del borgo ospiteranno tantissimi spettacoli, un appuntamento imperdibile. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui
10: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Due giorni dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni di ricerca. A impedire la risalita delle vittime potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nella bombola. Roma apre un'inchiesta. Migranti, nuova tragedia del mare. Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. Soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza, la piscina è ispirata a subito dopo l'arrivo al molo Favarolo. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times. Intanto almeno 6 morti in raid dell'IDF nel sud del Libano, 3 paramedici tra le vittime. Salute e controlli dei NAS contro l'epatite A. Le operazioni, svoltesi soprattutto al centro-sud, si sono concentrate su centri di produzione e depurazione di molluschi, ristoranti e mercati rionali, sequestrate 16 tonnellate di alimenti. Ancora maltempo, poi via libera l'alta pressione con caldo e picchi di 29-30 gradi. Domani il sole tornerà ad essere il grande protagonista indiscusso su quasi tutta l'Italia, ma la data da segnare sul calendario è mercoledì 20 maggio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Dopo l'informazione, dopo i nostri top record e il nostro saltone negli anni 90, si torna insieme nel sabato mattina. Cosa fare in questo fine settimana? C'è la festa di Bisi a Colognola e Colli, una manifestazione incentrata sull'enogastronomia, ma non solo, ospitata nell'area Campo Giochi di San Zeno in Piazza del Donatore, arricchita ogni sera da tanti appuntamenti musicali live anche questa sera. E vi ricordo che la kermesse continuerà anche la prossima settimana, da giovedì 22 maggio per tutto il prossimo weekend. Accanto alla cucina e alla musica c'è spazio anche per momenti dedicati all'intrattenimento, alla socialità, tra cui la tradizionale pesca di beneficenza, un appuntamento imperdibile capace di unire tradizione gastronomica, partecipazione e vita di comunità.

sabato mattina di Radio Verona, dedicato ai tanti eventi da vivere in Verona, in provincia, sulla sponda veronese del lago di Garda. E a proposito di provincia, questo weekend a Bussolengo c'è Beer Best at Bussolengo in piazzale Vittorio Veneto, nuova edizione dello Street Food Festival, manifestazione dedicata al cibo di strada, alla musica, all'intrattenimento, un programma che prevede tantissimi momenti musicali con DJ set, esibizioni live, mentre ci sono anche tanti spazi dedicati ai bambini che offriranno attività e occasioni di svago per le famiglie. Sia quest'oggi che domani gli stand resteranno operativi dalle 11 del mattino fino a mezzanotte. Noi tra poco torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Come anticipato, si torna in redazione e scopriamo gli ultimi fatti accaduti a Verona, in provincia, nella nostra regione. A seguire Alessandro Delrico e l'appuntamento del sabato mattina con il basket e con tutti i suoi ospiti, Basket on Fire.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Samuel Aldeghieri, Carlos D'Ambrosio tra gli sportivi di Letta Begali nelle vesti di conduttrice e content creator. Ci sono anche loro tra i 100 under 30 italiani segnalati nella classifica di Forbes Italia, che comprende giovani imprenditori che si muovono alle frontiere della tecnologia, altri che vogliono ripensare settori tradizionali, oltre ai talenti dello sport, dell'arte, della musica e del cinema. Storie che fanno da specchio ad un paese in evoluzione. Un'investitura, quella di Forbes Italia, che premia il talento dei tre giovani veronesi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il prefetto di Verona Demetrio Martino spiega le motivazioni dell'estensione della zona rossa in Borgo Venezia a Porta Vescovo. La zona è stata estesa in questi quartieri perché dai report delle forze dell'ordine e della polizia locale abbiamo visto, ha detto il prefetto, che c'erano stati interventi contro criminalità diffusa e quindi la normativa ci permette di intervenire. Io stesso, ha sottolineato Demetrio Martino, ho ricevuto numerosi posti arrivati da quelle aree e quindi abbiamo stabilito delle zone in cui effettuare maggiori controlli nei giardini, nei sottopassaggi, e insieme abbiamo ritenuto, anche con la partecipazione del procuratore della Repubblica, di istituire zone rosse nuove, confortati da quanto già sperimentato nel 2025. Le cosiddette zone rosse funzionano, lo abbiamo visto in stazione, dove si è registrato un decremento di episodi delittuosi, mentre in Pradavalle e in via dei Mutilati diciamo che sono stati contenuti, ma non sono aumentati. Un incontro per accogliere il documento frutto delle assemblee vicariali, un tavolo per individuare le priorità della diocesi, indicare la strada del futuro. Oggi al Palariso di Isola della Scala si tiene l'assemblea diocesana, la riunione convocata dal vescovo che unisce clero, religiosi e fedeli laici di tutto il territorio di competenza della Chiesa veronese. Circa 2.700 i rappresentanti delle varie comunità e aggregazioni cattoliche e scaligere che partecipano all'incontro. Autobrennero ha approvato il bilancio di esercizio che prevede un utile netto superiore agli 89 milioni di euro. Per quanto riguarda Verona, il Consiglio di amministrazione ha deliberato anche un intervento atteso in particolare dalla città di Verona, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario destinato all'alta velocità, che amplierà la capacità delle attuali linee ferroviarie, realizzando al contempo le opere funzionali alla terza corsia dell'A22. L'opera attraverserà l'autostrada non distante dalla stazione autostradale di Verona Nord e avrà un costo stimato di 51 milioni di euro, 31 dei quali a carico di Autostrada del Brennero, i restanti coperti da RFI. Sempre per Verona, il CDA ha approvato anche il rifacimento del sottopasso della stazione autostradale di Verona Nord. Viabilità e decoro urbano fanno scaldare i motori della politica, che sembra già proiettata verso il voto delle comunali nel 2027. Le bordate a Palazzo Barbieri arrivano dall'opposizione targata Flavio Tosi, che sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
4: Un attacco a tutto fronte che sa di campagna elettorale iniziata. Le truppe tosiane si schierano e affondano le critiche a 360 gradi all'amministrazione Tommasi. Dalla viabilità alla sicurezza, passando per l'igiene urbana, non c'è un aspetto che si salvi dall'operato della giunta ad un anno dal voto di Verona. Secondo Forza Italia, Fare e Lista Tosi, tanto da far dire alla consigliera Barbara Tosi, quel che serve alla città è una rivoluzione.
5: Con piste ciclabili insensate, corsie preferenziali messe ovunque anche a casaccio, ma c'è un disegno. disegno è quello di impedire ai veronesi della città e della provincia e chiunque voglia arrivare di non andare in macchina. Cioè, noi siamo maleducati secondo loro, secondo Tommasi e secondo Ferrari, l'assessore Ferrari, perché andiamo in macchina. Magari la gente ha anche la necessità di andare in macchina. Se andate in centro alla mattina si trova posto pressoché ovunque, perché in città non entra più nessuno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona, meteo.
3: Il tempo previsto per questo sabato 16 maggio, nuvoloso ma graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo poco nuvoloso in serata, temperatura massima 18 gradi. Domani, domenica, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10. Nessuna allerta meteo presente.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, buonasera, benvenuti all'appuntamento con On Fire. E insomma, la Tezenis ci ha dato una bella soddisfazione. Ieri sera è riuscita a passare il turno senza dover ricorrere alla bella in casa. Quindi una prova gagliarda, insomma, uso vocaboli un po' scontati, ma è proprio così, una prova gagliarda in trasferta in casa di una squadra forte, perché Brindisi indubbiamente lo è, e ne parliamo oggi con il collega Andrea Etrari, che è ospite qui con noi. Non ci può essere nessuno della squadra perché sono tutti quanti, devono ancora salire sulla scaletta dell'aereo per tornare a Verona, i collegamenti insomma non so, dovrei come andare in pullman in una trasferta vicina, e quindi ha vinto, ha perso gara 3 e ha vinto gara 4, quindi la serie si chiusa sul 3-1. Come li hai visti, Andro, ieri sera in
3: Ma li ho visti decisamente meglio rispetto a gara 3, dove sono stati anche secondo me un po' rinunciatari, anche coach Ramagli non è stato contento e non le ha mandate a dire a fine gara. Ieri invece ha toccato evidentemente le corde giuste e la squadra ha giocato direi una partita non fantastica, però una partita
2: concreta,
3: ha fatto vedere di essere una squadra solida. Di contro Brindisi ha tirato con percentuali assolutamente deficitarie, è vero, magari si dice merito della difesa, però loro hanno giocato male onestamente. Bucchi addirittura a fine partita ha salutato la città perché ha detto: se in 2 anni non sono riuscito ad andare su, è giusto che me ne vada.
2: E calcolando che loro avevano una forte pressione, io intuivo che in gara 3 abbiamo perso perché siamo andati a meno 16, abbiamo tentato rimonta, siamo arrivati a meno 4 a un minuto e mezzo dalla fine, non completando la rentrée nel risultato che ci potesse andare a favore. Invece in questa partita siamo stati sempre punto a punto, anzi siamo andati avanti. Io capivo, perlomeno da come vedo io queste situazioni, che tenendoli sulla corda potevano crollare loro nervosamente.
3: Sì, anch'io durante la partita ho detto: per me la serata giusta, perché determinati tiri da 3 sono entrati, insomma far 9 su 20 da 3 è tanta roba in trasferta, e soprattutto abbiamo recuperato giocatori che in questa serie non c'erano mai entrati, tipo Monaldi e Loro, che erano stati proprio ai margini della squadra. È vero che Ramagli dice che sono importanti tutti, ma questi due sono stati veramente importanti ieri.
2: Però questo ti fa vedere proprio la profondità della panchina, l'utilità che può avere, no? Quindi gara 4 in 3 partite, beh, Monaldi un pochino l'abbiamo visto in gara 1, gara 2, gara 3 non pervenuto. Zero. Loro gara 1, gara 2, gara 3 non pervenuto, e invece i suoi 8 punti li ha fatti. Monaldi anche lui, credo, sì. 2 bombe e una,
3: ha fatto 8 punti consecutivi, dopo si è fermato lì, ma
2: però la fiammata che gli ha impedito loro di volare via alla fine.
3: No, sì, ripeto, tutti sono stati importanti, lo stesso Volpin, che spesso fa virgola, anche ieri sera per l'appunto è stato molto utile. Serpilli ha fatto virgola, ma qualcosa ha fatto, quindi l'unico che
2: Ambrosina ha fatto le bombe chirurgiche nel momento giusto, è una in particolare con l'uomo addosso, stava aspirando il tempo e se lì non segnavamo diventava pericoloso.
3: Sì, poi è stato letale della lunetta, ovviamente non poteva ripetere i 33 punti fatti in gara 2 qua, ma ha fatto una super partita.
2: No, ho detto Ambrosin.
3: Ah, scusa, Ambrosin. Io mi riferivo a Zambini. Ambrosin invece si è visto, come dicevo prima, una tripla che era venuta da una quasi palla persa,
2: esatto,
3: la messa è stato
2: ed era un momento essenziale,
3: difficile, esatto.
2: Anche loro la sua tripla l'ha fatta mentre loro si stavano avvicinando.
3: Sì, diciamo che lui probabilmente adesso è guarito, la sua energia la mette, è sempre questa foga cioè che vuol far
2: tenere controllata, da tenere controllata,
3: vero? Però bene anche lui, insomma.
2: Ho capitolo americani, io non mi aspettavo una seconda partita di livello consecutivo da parte di McGee, perché aveva fatto una gran ultimo quarto, 15 punti soltanto l'ultimo quarto in quella persa, però con la rimonta nostra, e qui si è confermato su quei livelli.
3: No, qui è stato indubbiamente l'MVP della partita, ha preso per mano la squadra, ha giocato da americano, proprio segnato quando c'era da segnare, è andato a prendersi i liberi, ha difeso, aveva la faccia giusta proprio, insomma. Di contro Johnson anche ieri ha fatto il suo. Allora, io dico sempre questo: se Johnson fosse un giocatore italiano andrebbe benissimo quello che fa, ma lui è un americano e anche ieri non è andato in doppia cifra. Per dire, nell'ultima
2: 8-21 i due americani, mi pare,
3: sì.
2: No? 8-21, però dopo fatto vedere, i loro hanno fatto meno.
3: E loro hanno fatto meno. Poi è vero che Johnson ha fatto anche 8 rimbalzi, però per dire, mi viene in mente, nell'ultimo minuto, con la gara ancora non era ancora chiusa, lui si è fatto stoppare sulla schiacciata, per dire, poi ha sbagliato i soliti rigori da sotto. Insomma, io dico che se ci fosse un altro americano al posto di Johnson,
2: no, allora io prendo le distanze da Andrea Trari, perché come dice Ramagli non dobbiamo aspettarci che siano sempre protagonisti gli americani rispetto ad altri giocatori, nel senso, magari questo può essere un po' più vero durante la stagione regolare quando giochi a distanza di 7 giorni, ma quando giochi ogni 4 giorni, ragazzi, ogni 2 giorni, scusate, certo, ogni 2 giorni, qui tirare fuori l'energia. Infatti sono rimasto sorpreso da McGee, che nonostante l'età ha tirato fuori 2 prestazioni molto simili tra loro e proprio in continuità, perché se guardiamo, forse Zampini è stato un po' più quello un po' più regolare anche in stagione regolare, ma diciamo in questi playoff dopo è difficile che uno sia protagonista 2 partite di fila.
3: Sì, c'è da dire che
2: vale anche per loro,
3: sì, io per McGee faccio anche una differenza, nel senso che i 15 punti che ha fatto nell'ultimo quarto di gara 3 era una partita quasi andata, è vero che siamo tornati a -4, ma non avevamo mai invertito l'inerzia. Quella di ieri invece è stata una partita comandata da lui, credo, in tutti e 4 i quarti, ha sempre fatto la cosa giusta. Insomma, ieri è stata proprio una partita da americano. Quando parlavo di Johnson prima intendevo americano di questo tipo, al di là del ruolo.
2: E anche abbiamo, diciamo, vincendo fuori casa, era quello che voleva Ramagli, no? Cioè una bella prestazione fuori casa con vittoria, anche se, per dire, poteva non essere così utile perché venivi qua a vincere magari dopo, però a parte che ti riposi di più e nei playoff è fondamentale, però è anche proprio una convinzione che metti in campo, cioè fai capire che fuori casa tu la giochi con la faccia giusta.
3: Sì, è importantissimo
2: perdendo
3: vincere,
2: il fattore campo potenzialmente nei prossimi turni.
3: Ma certo, è importantissimo, cioè vincere in trasferta in questo modo, insomma, non avevamo le spalle al muro, è vero, però c'era una gara 5 che non è che fosse vinta prima ancora di giocarla, quindi è stato un segnale importantissimo. Poi tu dici prossimi turni, io ho fatto anche,
2: infatti andiamo a ragionare, no? Dunque, allora, le altre serie, quella parallela a noi che è la Fortitudo, sono 2-2, allora primo risultato è che vanno alla bella, quindi si sfiancano più di noi, che non sempre è valido, perché se pensiamo che Rimini è arrivato di rincorso dai play-in e quindi in teoria era più stanca di peso, in realtà è avanti nella serie e si gioca ancora a Rimini, cioè il clamoroso potrebbe essere che Pesaro, numero uno di questa serie, possa perdere, uscire e lasciare una squadra che chi va in finale avrà il fattore campo, se passa Rimini avrà il fattore campo contro Rimini, e la Fortitudo comunque si sfianca, al di là che può giocare in casa, ma se vincesse Avellino?
3: Ecco, questo stavo dicendo. Allora, noi, io non sto parlando di fantabasket, ma di,
2: certo,
3: cose possibili.
2: Sono ipotesi.
3: Cioè,
2: no,
3: se Avellino va a vincere a casa della Fortitudo, noi abbiamo il fattore campo in semifinale. Se Pesaro va fuori, ma anche, non è detto adesso, va fuori anche in alla semifinale, quinta, chiunque dall'altra parte del tabellone, sia chi sia Rieti, che sia Cividale o che sia Rimini, sono arrivati dietro della Tezenis. E quindi la Tezenis ha, diciamo, un turno fuori casa, diciamo che passa la Fortitudo, e se Pesaro, che è una partita dal salutare la stagione, va fuori, avremmo l'eventuale finale con il campo a favore. Stiamo parlando in anticipo, quindi
2: certo,
3: mettiamo
2: tutte ipotesi,
3: le
2: incrociate le dita, tutto quello che volete, però insomma è una Tezenis che effettivamente in questi playoff sta mostrando lati caratteriali che non sempre si sono visti durante l'anno.
3: Sì, la stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, non per niente Cavina è stato esonerato a febbraio, e con Ramagli la striscia è stata positiva, però effettivamente anche lì non sempre è andata bene, non si poteva vincerle tutte,
2: lo
3: poi
2: ha sottolineato lo stesso Ramagli,
3: ecco,
2: no?
3: Esatto, nei playoff invece abbiamo fatto quello che c'era da fare, insomma vincere le due in casa, e notare che nei playoff abbiamo beccato forse l'avversario più difficile o quello non pronosticabile, perché dovevamo prenderci o Rieti o Rimini, che poi Rimini sarebbe stata difficile lo stesso, però è stato un bel risultato aver buttato fuori. Ieri sera Bucchi ha detto che loro il 29 di marzo erano primi in classifica a Brindisi e adesso sono a casa.
2: È un campionato che ha vissuto di grandissimo equilibrio e in questi playoff ovviamente questo può giocare a favore di chi arriva un po' dietro, come Verona che è arrivata terza per la griglia playoff, quarta in campionato, e quindi ci sono ampie possibilità per tutti a questo punto, Andro. Non c'è,
3: sì,
2: una favorita.
3: No, adesso non c'è una favorita, perché per dire adesso parlo dell'altra parte del tabellone, c'è Rieti Cividale. Cividale ha adesso
2: ha
3: il fattore
2: riequilibrato.
3: Ha già riequilibrato e quindi ha il match point in casa, ma dovesse perdere perdere, la palla passa a Rieti, perché la gara 5 sarebbe a Rieti, e quindi tutte possono andare su. La sorpresa in negativo è Pesaro, sfortunatissima, perché ha perso i 4 punti che gli hanno tolto da Bergamo.
2: Ha perso il fattore campo, diciamo, non sempre il suo palasport è frequentato.
3: Esatto.
2: Infatti ha perso Iesi la partita.
3: Infatti. E poi ha ancora degli infortunati, però c'è da dire che ieri a Rimini ha perso di 18, e quindi questo è un segnale preoccupante.
2: Però magari poi da lì si riparte, non prendere la bastonata, i scavi dell'orgoglio, poi anche di avere, e tutto equilibrato. Si possono fare tutti i ragionamenti e l'opposto di tutti i ragionamenti.
3: Sì, sì, no, cioè non si fanno pronostici. Poi, ammesso che la Tezzeni sbeccasse la Fortitudo, Avellino ha fatto vedere che la Fortitudo è battibile, ha avuto anche problemi interni, perché con Caia, insomma, ne succede una al giorno, e quindi magari arrivare al momento giusto,
2: è
3: non
2: un
3: si sa mai
2: di ferro che
3: fare
2: magari quando a furia di spingere magari qualcosa si può inceppare, ovviamente. E comunque la prossima avversaria, io vi ricordo che in teoria giochiamo fuori casa mercoledì e venerdì, ma se vincesse Avellino invece si giocherebbe in casa. Però se è la Fortitudo, mamma mia, quanta storia alle spalle, Andro.
3: Beh, insomma, la Fortitudo,
2: questa muraglia al Palasport, questa curva piena di tifosi fortitutini.
3: Sì. È vero che non è la semifinale scudetto degli anni 90, però insomma i fortitutini si spostano qua, arrivano qua in un migliaio, qualunque giorno della settimana sia. E però insomma c'è da dire che le prime due le giocheremo a Bologna, quindi già lì sarà un ambiente difficile. Ieri c'è da dire che l'ambiente di Brindisi è stato difficile,
2: caldo,
3: però
2: .
3: È stato caldo, però Ramagli ha elogiato la correttezza del pubblico. Speriamo che sia così anche a Bologna. Pubblico veronese, niente da dire da questo punto di vista.
2: E lodiamo i 15 coraggiosi guidati da Massimilla che sono andati a Brindisi, sono fermati anche per la seconda partita.
3: Insomma, no, non cosa da poco. Gli è andata via una settimana di ferie, probabilmente. Però insomma, diciamo, sono stati vicini alla squadra e hanno avuto ragione loro.
2: Siamo in chiusura, grazie Andrea Trari per essere stato con noi quest'oggi, grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è per la prossima edizione di On Fire. Arrivederci.
1: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on fire.
4: Ancora insieme nel nostro sabato mattina, ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. 335 60 11 610, ve lo ricordo nuovamente, il numero per interagire con noi. Grazie alla nostra redazione per l'informazione, grazie anche ad Alessandro Delrico per Basket on Fire, che abbiamo ritrovato Nair in diretta su Radio Verona anche nella nostra mattina dedicata ai tantissimi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. E questo weekend a San Giorgio di Valpolicella c'è Borgo Divino in Tour, quinto anno consecutivo di questa bella kermesse, ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Una due giorni, in quella di oggi e domani, di degustazioni con centinaia di proposte enologiche da tutto il paese in questo borgo bellissimo che abbiamo in Valpolicella, per l'appunto il Borgo di San Giorgio, con tante specialità gastronomiche e musica live. Un'altra opportunità da vivere. Continuiamo insieme anche tra poco a parlare di grandi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Nel frattempo in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
5: La nuova stagione è partita.
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
8: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
7: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
18: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
19: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi degli altri 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo riferisce la Farnesina. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti. Sospesa intanto la licenza alla Duke of York, la nave dove si trovavano i 5 subitaliani morti durante l'immersione. E una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. La bimba era con 55 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, originaria di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Abu Bilal al-Minuki, secondo in comando dell'ISIS a livello globale, è stato eliminato in un'operazione condotta dalle forze statunitensi e nigeriane. Non potrà più terrorizzare la popolazione africana o contribuire a pianificare operazioni contro gli americani, scrive su Truth il Tycoon. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Sale intanto a 24 morti, tra cui 3 adolescenti, il bilancio dei pesantissimi raid compiuti dai russi su Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì. MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per la FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martini e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazioni, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia Romagna.
9: Donat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Dopo i nostri top record, dopo il nostro salto negli anni 90, si continua nel sabato mattina di Radio Verona. Domani al Parco Giardino Sicurtà ci sarà Buskers Park, 11ª edizione di questo grande evento dedicato agli artisti di strada che animeranno con colori, musiche e fantasia i 600.000 metri quadrati di parco, di prato, di boschi, di fioriture, di tulipani, di rose. Nel parco c'è il labirinto e ci sono i vari laghetti. Insomma, sarà una giornata all'insegna dello spettacolo, della natura e della meraviglia, pensata per coinvolgere tutti quanti noi. Tanti artisti di strada, musicisti, maghi, giocolieri, trampolieri, clown animeranno i viali del parco con performance coinvolgenti e sorprendenti. Quindi un'altra bella opportunità domani al Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio.

Gli eventi del weekend di Verona, della provincia, ma restiamo in città, sì, perché si corre la Straverona domani, 43esima edizione, che attraverserà il cuore di Verona in tre percorsi, mentre quest'oggi invece c'è già un'altra maratona, perché c'è la Straverona Junior per i giovanissimi. Verona accoglie la 43esima edizione della Straverona, storica manifestazione podistica organizzata dall'associazione Straverona SD, che proprio domani tornerà ad animare il cuore della città con tre percorsi pensati per coinvolgere sportivi, appassionati, ma anche famiglie, perché ci sono i percorsi c'è il percorso da 5 km che parte da Portone delle Brache, è adatto anche a chi non è un runner. A seguire c'è il percorso da 10 km ma anche da 20 km. Attenzione, divieti di sosta in città e alle modifiche alla viabilità.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Tra i tanti eventi abbiamo anche parlato della Straverona che si corre domani in città, edizione numero 43. Tra poco parliamo anche di un altro evento che riguarda domani e riguarda il lungo fiume di Pescantina. Prima però torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In apertura la tragedia di Casteldazzano. Il rischio di esplosione è stato fortemente sottovalutato, un rischio concreto a causa dei precedenti dei fratelli Ramponi che potevano essere fermati il giorno prima in occasione di un sopralluogo. È parte della premessa dell'esposto in procura presentato dal fratello e dal padre di Marco Piffari, uno dei tre carabinieri morti a Casteldazzano.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il prefetto di Verona Demetrio Martino spiega le motivazioni dell'estensione della zona rossa in Borgo Venezia a Porta Vescovo. La zona è stata estesa in questi quartieri perché da RE, porta delle forze dell'ordine e della polizia locale, abbiamo visto, ha detto il prefetto, che c'erano stati interventi contro criminalità diffusa e quindi la normativa ci permette di intervenire. Io stesso, ha sottolineato Demetrio Martino, ho ricevuto numerosi posti arrivati da quelle aree e quindi abbiamo stabilito delle zone in cui effettuare maggiori controlli nei giardini, nei sottopassaggi e insieme abbiamo ritenuto anche con la partecipazione del procuratore della Repubblica di istituire zone rosse nuove confortati da quanto già sperimentato nel 2025. Le cosiddette zone rosse funzionano, lo abbiamo visto in stazione dove si è registrato un decremento di episodi delittuosi, mentre in Pradaval e in via dei Mutilati diciamo che sono stati contenuti, ma non sono aumentati. Un incontro per accogliere il documento frutto delle assemblee vicariali, un tavolo per individuare le priorità della diocesi, indicare la strada del futuro. Oggi al Palariso di Isola della Scala si tiene l'assemblea diocesana, la riunione convocata dal vescovo che unisce clero, religiosi e fedeli laici di tutto il territorio di competenza della Chiesa veronese. Circa 2.700 i rappresentanti delle varie comunità e aggregazioni cattoliche scaligere che partecipano all'incontro. Autobrennero ha approvato il bilancio di esercizio che prevede un utile netto superiore agli 89 milioni di euro. Per quanto riguarda Verona, il Consiglio di amministrazione ha deliberato anche un intervento atteso in particolare dalla città di Verona, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario destinato all'alta velocità che amplierà la capacità delle attuali linee ferroviarie realizzando al contempo le opere funzionali alla terza corsia dell'A22. L'opera attraverserà l'autostrada non distante dalla stazione autostradale di Verona Nord e avrà un costo stimato di 51 milioni di euro, 31 dei quali a carico di Autostrada del Brennero, i restanti coperti da RFI. Sempre per Verona il CDA ha approvato anche il rifacimento del sottopasso della stazione autostradale di Verona Nord. Viabilità e decoro urbano fanno scaldare i motori della politica che sembra già proiettata verso il voto delle comunali nel 2027. Le bordate a Palazzo Barbieri arrivano dall'opposizione targata Flavio Tosi che sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
6: Un attacco a tutto fronte che sa di campagna elettorale iniziata. Le truppe tosiane si schierano e fondano le critiche a 360 gradi all'amministrazione Tommasi. Dalla viabilità alla sicurezza, passando per l'igiene urbana, non c'è un aspetto che si salvi dall'operato della giunta ad un anno dal voto di Verona. Secondo Forza Italia, Fare e Lista Tosi, tanto da far dire alla consigliera Barbara Tosi, quel che serve alla città è una rivoluzione.
7: Tra piste ciclabili insensate, corsie preferenziali messe ovunque anche a casaccio, ma c'è un disegno. Il disegno è quello di impedire ai veronesi della città, della provincia e chiunque voglia arrivare di non andare in macchina. Cioè, noi siamo maleducati, secondo loro, secondo Tommasi e secondo Ferrari, l'assessore Ferrari, perché andiamo in macchina. Magari la gente ha anche la necessità di andare in macchina. Se andate in centro alla mattina si trova posto pressoché ovunque, perché in città non entra più nessuno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Sono quelle canzoni, proprio quelle lì, che ci sbloccano un ricordo, sono i nostri flashback. Buon sabato mattina a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, sabato dedicato ai tanti eventi da vivere a Verona in provincia. E da domani fino al 7 giugno andiamo in provincia, andiamo a Pescantina, in Valpolicella. Il lungo fiume di Pescantina diventerà proprio il filo conduttore di una nuova rassegna. Pescantina che scorre, manifestazione che prende il via domani con parole e note sul fiume, iniziativa che animerà Piazza San Rocco e Lungadige Giacopini con musica, podcast, poesie dialettali veronesi. Insomma, c'è un'altra opportunità che riguarda la Valpolicella e riguarda il comune di Pescantina, in partenza proprio da domani con la primissima edizione di questa bella, bellissima kermesse. Continueremo noi nella mattinata, c'è ancora un'ora da vivere insieme all'insegna dei tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Tra poco restiamo nei pressi di Pescantina, ci spostiamo solo un pochino nel GRAR di Valpolicella, dove domani si festeggia la giornata delle api.

La musica più bella che suona su Radio Verona. Cosa fare in questo weekend? Quali sono gli eventi? Che cosa accade? Beh, domani il Parco Nord di Negrar di Valpolicella si trasformerà in un ecosistema pulsante di vita per celebrare la giornata delle api. L'evento organizzato dal comune di Negrar è pensato per grandi e per bambini, unendo l'educazione ambientale al divertimento e alla scoperta dei prodotti locali. Quindi appuntamento domani al Parco Nord di Negrar di Valpolicella.

E si continua insieme nella nostra mattinata alla scoperta di cosa fare nel fine settimana. Domani a Fosse di Sant'Anna d'Alfaedo in Lessinia ci sarà una nuova edizione di Se Fosse Pietra, manifestazione dedicata alle tradizioni locali, alla cultura del territorio e sapori tipici della montagna veronese. Un evento molto significativo con tante iniziative diffuse che intrecciano antichità, artigianato, gastronomia, musica e attività divulgative legate all'identità della zona. A Cavaglion Veronese invece, sempre domani nell'area dell'Arena Teatro e della Corte Torcolo, ci sarà la Festa degli Asparagi. Questa è la bellissima cornice storica nella quale diverse associazioni del territorio, con la regia della Proloco, daranno vita a un'area di ristorazione centrata sul piatto dell'asparago. Evento da vivere in famiglia con gli amici, evento gastronomico che festeggia l'asparago scaligero.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. La bimba, morta per ipotermia, era stata soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta all'ispezione cadaverica. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina e il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, ha detto il ministero degli esteri taiwanese. Intanto, dopo Trump, anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Secondo la CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a prendere gli attacchi contro l'Iran. Intanto, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Entra in vigore oggi l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Radio Verona, Radio Verona.
9: Compile

Ancora insieme, ultimissima parte del nostro sabato in diretta, dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo un'altra bella novità discografica, i nostri top record che potete assaporare qui su Radio Verona, dopo il nostro salto nostalgico negli anni 90, alla scoperta dei tanti eventi, e ce ne sono davvero tanti in questo fine settimana da vivere a Verona in provincia. Non riuscirò ad annunciarli proprio tutti, ma ci provo. A Canove di Legnago torna la tradizionale Sagra del Pesce, in programma presso il campo sportivo, che continuerà fino a lunedì e poi dal 22 al 24 maggio, ingresso libero per tutte le serate, dove troveremo tanti stand gastronomici, aperitivi di benvenuto, tanta musica e la possibilità di divertirsi tutti insieme. Torniamo in città, sì, perché torna anche la Domenica della Sostenibilità, promossa dal Comune di Verona, e tocca domani a Borgo Roma. Si terrà una giornata aperta a tutta la cittadinanza, con strade pedonalizzate, con tanti laboratori, musica dal vivo, sport, attività per bambini, stand associativi e tanti momenti culturali, iniziative dedicate all'ambiente, alla valorizzazione del quartiere e ovviamente a tutte le famiglie. Altre possibilità da vivere in questo fine settimana, da segnare assolutamente in agenda.

Siamo quasi giunti ai saluti, ma vi ricordo, tra i tanti appuntamenti che vi ho citato da vivere sia quest'oggi che domani sul nostro territorio, che a Villafranca di Verona domani ci sarà un pomeriggio dedicato alla convivialità, alla cultura e alle realtà sociali. A partire dalle 16 sarà possibile passeggiare tra il mercatino di artigiani e produttori del territorio. Arriva Vivi Magenta. Detto questo, devo proprio salutarvi. Tra poco con voi ci saranno Beppe Bifido, Niccolò Brenzoni con Radio Gialloblu Superstar. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui su Radio Verona, se lo volete, con la Top Italia, la nostra classifica nazionale, le 20 canzoni con bandiera italiana più cliccate, più acquistate e più trasmesse negli ultimi 7 giorni. E a seguire tutte le mattine dopo l'informazione delle ore 9 per farci compagnia. Un abbraccione radiofonico, ancora buon weekend da Nadia De Nicolò.

0: Mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: La nuova stagione è partita!
4: Addosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Samuel Aldeghieri, Carlos D'Ambrosio tra gli sportivi di Letta Begali nelle vesti di conduttrice e content creator. Ci sono anche loro 300 under 30 italiani segnalati nella classifica di Forbes Italia, che comprende giovani imprenditori che si muovono alle frontiere della tecnologia, altri che vogliono ripensare settori tradizionali, oltre ai talenti dello sport, dell'arte, della musica e del cinema. Storie che fanno da specchio ad un paese in evoluzione. Un'investitura, quella di Forbes Italia, che premia il talento dei tre giovani veronesi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Urne aperte, domani si vota il nuovo consiglio provinciale. Al voto andranno consiglieri comunali e sindaci, dato che la provincia è un ente di secondo livello, quindi i componenti non sono eletti, come invece succede per il sindaco, direttamente dalla popolazione. Il consiglio ha una durata inferiore a quello del presidente, che resta in carica 4 anni. Si voterà solamente per il consiglio dei prossimi 2 anni domani. Il mandato del presidente Pasini invece scade l'anno prossimo, e anche questa è una delle battaglie che proprio Pasini vuole portare avanti, cioè allineare le scadenze, oltre a far tornare la provincia ente di primo grado per poter far votare i cittadini e dare più dignità, ha sottolineato il presidente Pasini. Quale futuro per la mobilità a Verona? Il tema è stato al centro del convegno sul sistema ferroviario veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e l'assessore regionale alle infrastrutture Diego Ruzza.
4: Intermodalità come parola chiave, l'idea portante affrontata nel convegno promosso in università da Associazione Cocai, Associazione Verso e Comitato per la Metropolitana di Verona è quella di una integrazione futura, ma non idealizzata né lontanissima, tra mobilità urbana e sistema ferroviario di superficie. Argomento che emerge di quando in quando nel dibattito politico veronese, ma che potrebbe trovare applicazioni concrete con la filovia alle porte e i lavori della TAV che si avvicinano al dunque.
5: Sicuramente con l'arrivo dell'alta velocità alta capacità si può immaginare un vero e proprio metropolitano di superficie, e anche andando ovviamente però a fare investimenti ovviamente lato regionale e anche eventualmente nuove stazioni. Quindi è un tema infrastrutturale fondamentale per il territorio che riguarda il Comune di Verona, ma anche e soprattutto la provincia, così come riguarda la regione, perché è chiaramente titolare del contratto per quanto riguarda le ferrovie.
6: Questo è un progetto che mi sono trovato sul tavolo come fascicolo ed è ancora risalente agli anni 90 e ha subito una serie di modifiche e di variazioni. Adesso con tutte le integrazioni che andremo a studiare, siamo già in fase avanzata con degli studi anche di fattibilità per capire quali sono le modalità principali per poter migliorare il trasporto e quindi anche da un punto di vista non solo locale e cittadino, ma anche provinciale, quindi extraurbano, e quindi penso che si possa anche ragionare con tutti gli eti coinvolti, quindi in primis con Comune di Verona e Provincia di Verona, per poter incrementare le forme di collegamento tra la città, ad esempio con l'aeroporto, con la stazione di Verona Porta Nuova, con il lago di Garda, ma anche estendersi anche sulle zone della pianura e della Valpolicella.
3: Domani la Straverona spegne 43 candeline. Il comandante Altamura con la squadra della polizia locale è pronto ad affrontare le criticità. Saranno 15.000 i partecipanti previsti. Le iscrizioni restano aperte fino a prima del via della corsa e la casetta in Piazza Bra continua a consegnare pettorali. 3 percorsi, percorso da 5 km su un tracciato completamente pianeggiante, privo di barriere architettoniche. Percorso da 10 km che alterna tratti pianeggianti e saliscendi leggeri, mentre quello da 20 è dedicato ai runner più allenati. Tra le novità della nuova stagione lirica di Fondazione Arena, La Traviata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi, nel servizio di Valentina Burati, la sovrintendente Cecilia Gasdia.
7: 53 serate di spettacolo fra lirica, concerti e danza, 6 titoli d'opera, un nuovo allestimento della Traviata a 80 anni dal debutto in Arena nel 1946. Da giugno a settembre il 103° Opera Festival metterà in moto la maestosa macchina dello spettacolo, con 1300 professionisti al lavoro dentro e fuori il teatro e 80 fra direttori e cantanti da tutto il mondo.
8: La musica e lo spettacolo si guarda dal vivo, esattamente come facevano gli antichi greci, perché è un momento di rito collettivo, un momento di aggregazione delle persone umane che parlano fra di loro e non parlano solo con un telefonino, magari guardano qualcosa e possono criticare, possono dirla loro, esattamente come avveniva nell'antica Grecia.
7: In cartellone la Ida storica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella avveniristica di Stefano Poda, che torna anche con il recente Nabucco. Bohème e Turandot a 100 anni dalla prima assoluta. E ancora Roberto Bolle, Zorba il Greco, i Carmina Burana, Vivaldi e Paganini. Per la doppia inaugurazione il 12 e 13 giugno una prima cinematografica, la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, ispirata alle atmosfere parigine della Belle Époque e del Moulin Rouge, con gli spettacolari costumi di Stefano Ciammitti. La regia è dello scozzese Paul Curran, che collaborò con Baz Luhrmann alla realizzazione del celebre film con Nicole Kidman.
3: E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
9: Francesco, buon pomeriggio. Verona in partenza per Milano, domani la partita in casa dell'Inter, fischio d'inizio alle 15 a San Siro con la diretta di Radio Verona dalle 14:30. Sarà la grande festa dell'Inter per lo scudetto, per la Coppa Italia, mentre il Verona avrà ben altri pensieri, al di là di quello che sarà il verdetto del campo, a pianificare la prossima Serie B, una Serie B che passa inevitabilmente dalla decisione di Sean Sogliano se accettare o meno il prolungamento di contratto che gli ha proposto presidio fino al 2029, presidio che però non ha ancora consegnato a Sogliano le garanzie, l'apertura anche economica che pretende il DS per allestire una squadra di primo livello nella prossima Serie B, una prossima Serie B assai competitiva in attesa del verdetto delle semifinali fra Juve Stabia e Monza, fra Catanzaro e Palermo, la certezza di dover alzare l'asticella così come ha fatto il Venezia, così come ha fatto il Monza, per avere delle garanzie in più, quelle garanzie che non può finora consegnare a Sogliano in toto presidio Investors. Ieri intanto la chiusura del campionato primavera con la sconfitta all'Olivieri da parte del Verona di Alessandro Montorio, 2-0 per la Roma, Verona che ha acquisito comunque per la sesta stagione di fila il diritto a partecipare alla prossima Primavera 1, mai retrocessa da squadra da quando è salita in Primavera 1 con Nicola Corrent nel 2021. Domani intanto per il basket la Tezenis conoscerà l'avversario in semifinale, Tezenis a riposo, Tezenis a guardare da vicino l'esito di gara 5 a Bologna fra Fortitudo ed Avellino. Ed è tutto lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 code di 4 km tra Desenzano, interconnessione con la 21, e code sulla 22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. Gli autovelox fino a domani in via Logagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Longade già Attiraglio. Buon viaggio.
15: Radio Verona.
16: FM. ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
12: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
16: Che assolo che parte quando c'è questo. Ecco, io non mi sento. Tu mi senti?
17: Sì. Bene. Non so, e bene anche, non so se erano i Beatles o George Harrison, ma era il 69.
16: 1969. Già 1969. Esatto. Mamma mia. Perché sì, credo che fosse solo George Harrison. Solo però un pezzo, mi sembra di sì. Però un pezzo meraviglioso.
17: Ma poi tu pensi, la tira in aria, cioè vedevo i Rolling Stones ultimamente che adesso ha sfornato, cioè Ga 80 fischia anima,
16: e soprattutto cosa hanno buttato giù anche
17: sì,
16: quelle le
17: magari essere che è una buona aria, perché ti stete pensi no, l'origa i Beatles e i Beatles sono
16: sì,
17: guardate che
16: che hanno suonato ieri,
17: che hanno suonato ieri, però ho visto che è un po' più
16: dici un po' più come quel tennista che è uscito al primo turno
17: Cadenasso, un po' più Cadenasso. No, perché tra l'altro insomma, cioè gli altri non hanno paura a far vedere il segno del tempo, sì. Invece i nostri, i valli de spatola
16: anche Scalpellino, tutto anche quanto
17: Ciapparini. Ascoltami,
16: mi dici Ciapparini
17: prima che mi dimentica.
16: Vai, devo perché abbiamo un po' di saluti da fare. Allora, intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ricordiamo che siamo in diretta al venerdì, sabato la replica, 335 60 11 610 per i vostri messaggi, per esatto. Scriverci in diretta. Potete ascoltarci anche da app, streaming esatto. E quant'altro.
17: E salutiamo da app ci sta ascoltando il mio amico Luca Sospe, Luca Sospetti. Sospe per gli amici, che ci sta ascoltando da qui in quel di Arco, che sta facendo un po' un tagliando via.
16: Esatto,
17: sta facendo
16: esatto.
17: Un tagliandino, quindi Luca ti aspettiamo,
16: un abbraccio,
17: un
16: intanto,
17: abbraccione
16: veramente.
17: Ti aspettiamo, mi raccomando, fa tutti gli esercizi tutto
16: esatto.
17: Quanto che ti aspettiamo, quindi un abbraccio e un in bocca al lupo a Luca. Un altro saluto lo devo fare, devo salutare e ringraziare la confraternita del Bon
16: Cucciardo.
17: Ieri c'è stata la serata, questa prima serata, questo primo esperimento bifido con Cristina Gamba, quindi musica e cabaret, e insieme con le note insomma del maestro Claudio Sebastio. Tu sentissi come suona il maestro Claudio Sebastio, quindi la confraternita del Bon Cucciar.
16: Me ne hanno parlato bene in effetti, bravi.
17: E anche devo salutare anche la confraternita Pasta, Fasoi e Durello.
16: Oh, queste sono le confraternite
17: esatto,
16: che ci piacciono.
17: In particolar modo Mariella Ruberti, che insomma ha collaborato con noi. C'era anche Antonio Gioco, che avremo ospite
16: domenica.
17: E quindi insomma è stata una bellissima serata, proprio all'insegna della buona cucina, delle tradizioni e soprattutto della bella gente semplice.
16: Così
17: che
16: Gavoia
17: de godersi.
16: Hola, quei che vuol godersi, esatto. come titola anche un nostro gruppo. Purtroppo non c'ero quella sera lì, mi sarebbe piaciuto mm-hmm. Ma fare il tassista dei figli. Chi ha figli in età ancora abbastanza piccola può capire un
17: Piazza
16: po'.
17: Bra 2, Piazza
16: esatto.
17: Bra 2.
16: Allenamento di basket 48, allenamento pallavolo 52,
17: Verona 3, Verona 3.
16: 8 minuti al palazzetto di una roba impressionante, non so neanche quanti chilometri sto macinando.
17: È la penultima puntata.
16: Guarda, faccio però un saluto anch'io, sì, mi unisco a un altro nostro amico che ha fatto un tagliando importantino oggi.
17: Bravo.
16: Ha fatto un tagliando importantino oggi, insomma ci ascolta sempre, ci segue, Jacopo, che
17: ciao, Jacopo.
16: Anche lui confidiamo presto di averlo anche in studio con noi, e avremo poi un po' di novità anche della sua associazione. Però veramente un abbraccio Jacopo. È la penultima puntata
17: è la penultima puntata della stagione, cioè, ma proprio
16: volato,
17: che pensavo,
16: ma
17: la penultima, niente, la penultima insomma, tra l'altro adesso
16: quando vediamo Matteo Sambugaro, che
17: quando
16: è il nostro
17: top
16: player in cabina di regia,
17: lo rivedremo adesso, è in compagnia di una gentil donzella, la nostra Giorgia, ciao. È più un bel vederla Giorgia di te, Matteo. Non me ne voglia Matteo. Ecco che se ne va,
16: si alza adesso, esatto. O viene a darci o va via dalla regia,
17: esatto.
16: La cosa mi preoccupano entrambe,
17: esatto,
16: perché
17: anche a me. Allora,
16: quasi più la seconda.
17: Domenica saremo in onda invece a Telearena con Giallo Blu Superstar a partire
16: dalle 14:30, esatto.
17: Sì. La sorpresa arriva il 24 dell'ultima puntata.
16: Quando giocheranno?
17: Che sembra
16: si
17: voci
16: non di corridoio, però, perché quello è già un po' più
17: voce di mattatoio, perché mi ha tanto
16: più. No, pensavo di disimpegno. Esatto. No? Sai, il corridoio, c'è prima il disimpegno dove metti giù le giacche. Esatto.
17: Voce di antibagno.
16: Esatto. Sì, forse visti i contenuti, esatto, potrebbe essere il luogo migliore.
17: Il derby si giochi a mezzogiorno, quindi sì, neanche mezzogiorno e 30, a mezzogiorno.
16: Ma questo sarà già domenica questa,
17: No, il derby domenica questa.
16: Sì. Allora, per quello, no. Per allora, quello. Quindi pianco il fagianco, pianco come il si fagianco diceva.
17: Bravo. Quindi, scusami. Ah, ok. Allora aspetta,
16: in base al turno di domenica.
17: Aspetta un attimo che vai. Me la do a me la botta in testa.
16: Senza aspettare San Bugano.
17: No, perché avevo interpretato un'altra cosa. Avevo interpretato che fosse l'ultima, e quindi nell'ultima, giocando in contemporanea anche quelle che partecipano alle cover, noi fossimo coinvolti.
16: Allora, potrebbe essere che giochino in contemporanea ovviamente tutti quelli che hanno obiettivi, esatto, comuni, però l'orario al momento non si sa. Quindi, che anche lì voglio dire, ma porca miseria, è l'ultima giornata di campionato. Ma dobbiamo aspettare fino all'ultimo giorno per sapere secondo gli orari, le date. Una volta le facevi tutte assieme la sera, ma a questo punto qua falle tutte assieme la sera, l'ultima giornata.
17: E quelli che lavorano, ma pensa anche a quelli che deve seguire la propria squadra del cuore.
16: Ma certo.
17: Non so se c'è qualche squadra che gioca a Cagliari, per esempio.
16: Sì, no, ma uno si organizzerà un attimo da dire, aspetta, prendo i biglietti, prendo anche gli addetti ai lavori, no? Un giornalista che deve...
17: È poco
16: rispettoso per tutti, proprio tifosi in primis. Giornata di campionato, pensate, vado a elencarla, per l'Hellas ce ne frega ormai ben poco, però insomma almeno fa un po' bella figura con l'Inter, che ha fatto il doblete, esatto, ha già pronto il pullman, quindi dopo la partita andrà in pullman
17: dovremmo sempre andare a strangossare da qualche parte,
16: oh no. Noi cosa prendiamo? Il filobus,
17: esatto,
16: visto che si parla, no, dei lavori che ci sono, hai notato qualche lavoro, Verona? Per andare proprio...
17: lavori e polemiche,
16: esatto,
17: come creare una trasmissione, pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio.
16: E a proposito di pessimismo e anche di fastidio, che fastidio cantava qualcuno a Sanremo, e pensate, giornata di campionato, che salvo nuovi colpi di prefettura più che colpi di scena, Como Parma alle 12, così come Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio, in questo orario meraviglioso,
17: bello.
16: Che consente sia il derby italico di Roma, sia lo svolgimento degli internazionali di tennis, che distano neanche 100 metri in linea d'aria.
17: La pissata de campo.
16: Esatto. Linea d'aria non a caso, perché l'altra sera è andata in onda qualcosa di sconvolgente, la prima volta al mondo che una partita di tennis si ferma per smoke delay, ritardo per il fumo, perché i fumi dei fuochi d'artificio dell'Olimpico per la Coppa Italia sono andati tutti nel campo dove giocavano Darderi e Hodar.
17: Pensavo che chi è che ha giocato?
16: Darderi e Hodar.
17: E pensavo che Darderi fosse giamaicano, che quindi smoke di lei. Pensavo quella, per quel motivo lì, che gara, no, i sostenitori che sugli
16: giusto che no, invece un italo argentino, perché Darderi è italo argentino, e uno spagnolo, fra l'altro, che se ne sono date sportivamente di santa ragione, partita bellissima, e verso mezzanotte, 20 minuti di intervallo,
17: verso mezzanotte
16: esatto, una figura, guarda, a livello internazionale allucinante. Termino la giornata alle 15 Inter Verona, poi alle 18 Atalanta Bologna, 20:45 per Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. Quindi la Champions si gioca alle 12, la salvezza si gioca alle 20:45, la penultima giornata.
17: Ma
16: bellissimo,
17: che bello,
16: scatterei sulla fascia, come faceva Gianluca Falsini, che sarà un altro ospite di domenica, e con lui parleremo. Restate qua, arriviamo subito.
17: A dopo.
18: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
19: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
20: Mimmo che la vuoi adoro domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbugato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
21: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
25: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
26: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
27: Grande attesa per la partita di questa sera.
28: Siamo già qui.
29: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
28: Live dal territorio, tutto il giorno.
30: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
28: Radio Verona aumenta l'informazione.
31: Uno spettacolo come non si era mai visto.
28: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
29: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
28: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB. Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
16: E torniamo in diretta 18:24 in questo venerdì 15 maggio, lo ricordiamo in replica il sabato, domenica invece dalle 14:30, non perdetevi la penultima puntata di Giallo Blu Superstar, seguiremo Inter Hellas Verona con un sacco di begli ospiti, qualcuno ve l'abbiamo già svelato, Antonio Gioco, Gianluca Falsini, ci sarà anche un ex presidente dell'Hellas. E a proposito di ex presidenti dell'Hellas, il nostro mitico Joe ci scrive: una volta Garonzi fece viaggiare in bus la mattina stessa della partita Inter-Hellas, vedi come si ottimizzano le spese. Bravo, bravo Joe, bella memoria storica. E risalutiamo Luca che ha ricambiato i saluti in questo sorta di giro virtuoso di saluti. Veramente Luca, ti aspettiamo presto. E mi dice il mitico Matteo Sambugaro che abbiamo anche un ascoltatore, un primo ascoltatore in linea, ricordo 335 60 11 610 invece per i vostri sms. Sentiamo che abbiamo in diretta. Pronto, buonasera, sei su Radio Verona, con chi parliamo?
32: C'è proprio? Ciao, siamo!
16: Sì, sono Nicolò sempre.
32: Ciao, sono Luigi Avarone.
16: Ecco, ciao Luigi. Luigi, ciao Luigi.
32: Sei, posso dirlo? Sei un grande.
16: Sì, ecco. Grazie, glielo giuro.
32: Ah, che lindo, cioè, veramente, sì. Sì. È uno che sta in te. Ascolta, sì. Posso unirmi anch'io a salutare Luca, no?
16: Certo, certo.
32: Grande,
16: certo.
32: Che lui, eravamo al Berti insieme.
16: Vero, molto
32: abbiamo
16: simpatico.
32: Abbiamo fatto i cotti di crude, guarda. Cioè, quando le... non sapevano chi scegliere le ragazze tra me e lui.
16: Vedi, quindi...
32: bei tempi.
16: Eravate tombeur de femme, come si dice.
32: Beh, fame ce n'era tante, effettivamente.
16: No, era francese.
32: Anche perché, insomma, sì. Anche se vero che puoi dire potevi con poco comprare, però no, sai, l'entrata costava.
16: Sì, no,
32: la benzina costava meno. Però,
16: sì,
32: insomma, quando uscivamo, una fame becca, dovevamo sempre mangiare la pizza.
16: Beh, ma scusa. Io dicevo un'altra. Vabbè, lascia stare. Sì, dici Luigi. Invece.
32: Come dici dello stadio? Hai visto? Fanno sul serio.
16: Hai visto? Dici? Noi tutti dubbiosi, tutti a ironizzare. Lo faremo ancora,
32: visto,
16: lo faremo
32: le suore, no? Le suore, Gressler, no?
16: No. Che cretino, sto qua. Ma no,
32: perché ho letto male?
16: Sì, direi che hai letto male. Sì, si chiama, guarda, te lo dico subito.
32: Ah, perché ho visto salvato un commento su Facebook. Uno ha detto tua, suona tua taglia.
16: No, si chiama, guarda, si chiama Gensler. Gensler, esatto, che è una delle comunque leader a livello globale, come scrive anche il sito dell'Hellas, nel campo dell'architettura e del design. Insomma, quindi sembra che abbiano fatto le cose in grande. Anche Joe, secondo me, faceva parte vostra, perché più che Tomber de Femme dice Tromber, che va bene, non traduciamo, però simpatica come definizione. Chissà che non sia una Tromber anche questa notizia dello stadio. Tu sei fiducioso, perché adesso si sono sbilanciati bene stavolta.
32: Ma sai, io, cioè, tu lo sai, Alessandro, non so,
16: sì, sono Nicolò.
32: Non è che sono, cioè, non è che io abito in Lussemburgo e so le cose. Io purtroppo in banca, se no io arrivo 500 euro
16: capiamo benissimo, ti capiamo,
32: io
16: benissimo.
32: Non me ne intendo, insomma, sono in pensione, certo. Quindi, ecco. Però e quindi io sono uno che dice, cioè, mastico pane e salame, no?
16: Bravo.
32: E io sono ancora un po' fiducioso, sai, cioè,
16: sì,
32: ma vorrei che magari un domani ci troviamo qua e dire, hai visto questi qua che ci hanno sorpreso, capito?
16: Bravo, bello, mi piace questa ventata di ottimismo.
32: Come se Sar improvvisamente facesse un gol, capito? Ecco, no. Abbiamo detto, o come se Gnassi improvvisamente giocasse bene, esatto. Abbiamo detto su, tutto il campionato, invece ti tira fuori la partita del secolo.
16: Esatto, e poi si capiscono queste variazioni meteo, perché già il tempo è così, immaginiamoci se Sar segnasse magari con l'Inter, bisogna preparare l'arca di Noè, quindi probabilmente
32: andare allo stadio con il Monbut,
16: è un po' come, guarda, è un po' come se una trasmissione radiofonica trovasse la regolazione giusta dei microfoni per due la penultima trasmissione. Un esempio a caso,
32: Va bene, Alessandro, ti saluto, sai.
16: Grazie Luigi. Sarà impossibile, dicono i nostri autori radiofonici da casa, veramente mondiali. Grazie Luigi, dai, facciamo tempo a un'ultimissima 30 secondi prima del radiogiornale. Sentiamo, pronto, chi c'è in linea?
32: Pronto, sono il cugino Ignazio. Dovete finire di parlare di Ignazio, vaffanculo.
16: Ancora meno di 30 secondi ci sono voluti per il cugino di Nias, che ormai è diventato un'icona del nostro programma. Sentiamo, dai, velocissimi, un'altra, pronto?
32: E sono anche amico di Orbo, vaffanculo.
16: Chiedo scusa ai nostri amici radioascoltatori per queste incursioni da parte del cugino di Gnasse. Io credo che sia più educato nella vita reale. Niente, dobbiamo. No, ce n'è un'altra, dai, prontissima, dai, prima del radiogiornale, pronto?
0: Ciao, mi metteresti su una tartaruga, per piacere?
16: Ma non è una dedica richiesta,
0: no? Dai, ciao, va bene, me la metti giù.
16: Ma sei Mellino?
0: Sono Mellino!
16: È il personaggio preferito di Matteo Sambugaro. Come stai intanto? Tutto bene, Mellino?
0: Tutto molto abbastanza bene.
16: Sì, ricordiamo che ti chiami come il mignolino del piede, no?
0: Come il mignolino del piede.
16: Il nome tecnico è Mellino, sì.
0: In memoria del mio nonno.
16: Sì.
0: Quando gli è successo, mi racconta sempre la mia nonna, quando piove fuori che ci troviamo davanti al caminetto, mi racconta sempre che mio nonno un giorno, una notte, anzi, si è alzato perché è andato, doveva andare in gabinetto.
16: Sì, non è che adesso devi farci tutto.
0: Tutto il Mellino nello spigolo del comodino.
16: Che male che fa, ho presente.
0: E a un certo punto ha avuto come una visione, si è sentito battere la spalla e c'era Gesù che gli ha detto: mi hai chiamato? E lui gli ha detto: no, dire vero, chiamavo tuo papà.
16: Benissimo così, grazie Mellino. Attendiamo anche la telefonata della curia. Grazie mille a Mellino. Allora adesso sì, ci sono le notizie, Radio Giornale Italia Mondo, e poi ritorna Radio Giallo Blu Superstar, quindi state lì.
1: Radio Verona, Radio Verona Notizie. Un saluto dalla redazione. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Gianluca Benedetti è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne, fermato per aver partecipato all'aggressione. Stando alla prima ricostruzione, quando la vittima è entrata nel bar già ferita, il titolare l'avrebbe invitata a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis.

0: precedendo Morbidelli, arrivato dal Cuno, e Alex Marquez. Dodicesimo Bezzecchi, che è scivolato a fine Q2. Bagnaia, eliminato in Q1, scatterà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia?
4: Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Radio Verona. Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
8: Esatto, quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare, e vi posso garantire che in questi giorni ci siamo mossi a livello quasi di servizi segreti. Abbiamo raccolto tante informazioni anche del dietro le quinte sulla situazione dell'Hellas Verona, e alcune cose mi sa che non le potrete ascoltare comunque. Però pare che queste voci dello stadio, la presidio che si è sbilanciata, trovano anche del confronto con la realtà. Vediamo, sentiremo anche il presidente Mazzi, su quello sono molto curioso di sapere cosa ci dirà domenica, visto che lui è sempre stato molto scettico, in parte lo siamo anche noi. Si parla tanto anche di un ritorno di Juric, l'aveva buttata lì un po' l'amico Gianluca Tavellin. Però anche a qualche cena che si è tenuta della Presidio Investors in settimana si parlava anche di questo. Risalutiamo anche il centro di cura di Arco, visto che ci sta ascoltando tutta la stanza e anche oltre a Luca Sospetti, quindi abbiamo dato un po' di gioia e di risate anche a tutto il reparto lì, e siamo molto molto contenti. E mi dice Matteo Sambugaro che dovremmo essere in collegamento con Milano, visto che si va a Inter, come dicono spesso ironicamente i tifosi. Sentiamo se c'è, io credo di sapere chi è, ma lascio a voi. Pronto, buonasera, sei in diretta.
9: Uacicetti.
8: Eccolo,
9: ciao.
8: Giannangiangi. Sapevo, senti, sapevo che c'eri.
9: Ho il sospetto che Sospetti ha messo il monopolio lì ad Arco. Cioè...
8: Beh, bello, poi, però dai, che un programma come il nostro, certo, dia un po' di...
9: magari c'era qualcuno che voleva sentire, che ne so, Radio Maria, qualcosa di no, fermi tutti, si ascolta Radio Verona, grande sospe.
8: Che in quei luoghi lì è vero, no? Perché a volte hai una televisione, una radio, la dici no, ma io voglio vedere questo, l'altro, no,
9: non voglio l'altro. Sbaglio, è l'ora vespertina.
8: Sì, bravo, ma è quella dei vespri, ma che bravo Giannangiangi. Lo ricordiamo per quei pochissimi che non ti conoscessero, tu vivi a Milano, però ti fai giallo-blu.
9: Giallo-blu, neanche parlarne.
8: Esatto.
9: I miei, insomma, si sono trasferiti a Milano a cercare fortuna, l'hanno trovata, adesso l'aziendina è in mano a me. Sono Giannangiangi Bestretti e Ranelle Dell'Otto. Loro si è specializzati in ranelle dell'otto.
8: E hai diffuso per il mondo le ranelle dell'otto, che anch'io
9: sono. Infatti, guarda, per dirti, sì, lì dove si trova il Luca, sì. Sai quante ranelle dell'otto sono presenti lì, cioè tra le attrezzature,
8: è vero,
9: eccetera,
8: è vero.
9: Ci sarà una milionata di ranelle dell'otto.
8: Ecco, e lì si capisce perché l'azienda va bene. Complimenti.
9: Si capisce perché l'azienda va bene.
8: Complimenti, davvero.
9: Cioè, pensa che sì, a mia moglie, quando ci ha sposati, gli ho regalato praticamente un anello dell'otto. Gli andava bene. Incastonato con diamantino.
8: Una fedina fatta a ranella dell'otto.
9: Una fedina fatta a ranella.
8: Bellissimo. Romantico, romantico, veramente.
9: E oro bianco, ovviamente.
8: Mi ricorda un po' Ibrahimovic, che si è fatto fare la gigantografia dei piedi in casa sua, perché così ricorda a tutta la famiglia che se campano bene è per i suoi piedi.
9: So che la gigantografia dei piedi ce l'ha anche il nonno del Mellino. Però dei raggi.
8: Con solo il Mellino inquadrato.
9: Col Mellino fratturato.
8: E dice ricordo.

0: Ricordati che il tuo nome viene da qua. Esatto. Bellissima. Invece ci parli un po' dell'ambiente nerazzurro, visto che insomma ha vinto la Coppa Italia, ha vinto lo scudetto, c'è un clima di festa, dici che il Verona potrebbe almeno approfittarne per fare un po' bella figura o i valori troppo diversi?
1: Niente, guarda, intanto ho saputo che c'è francare un po' quelli che non hanno giocato, e sì, capito, un po' per dare così la passerella, eccetera. Esatto. Però chiaro, cioè voglio dire, lì c'è aria di festa, eccetera. Almeno andiamo a salvare la faccia, perché lì veramente è come spingere un pensionato che si sta mettendo i calzini. Cioè, capito?
0: Ma perché no? Ma poveretto quel pensionato. No, invece tu sarai a San Siro.
1: È come mettere il telo a un pensionato che sta guardando un cantiere,
0: che adesso lo fanno ormai, quello sì.
1: Sono delle carogne, però, cioè, sì. Lasciatelo guardare.
0: Il divertimento,
1: anche dei consigli, no?
0: Esatto.
1: L'Ubarelle fa così, ve dà sui consigli e magari vi dà anche dei consigli buoni, perché magari trovate la saggezza.
0: È vero. Anche secondo me.
1: Se mi incate uno che vede uno che nel cantiere, che sarà il cantiere del ciò, perché dico, crappa del gomma, brutto lavoro con la mutanda streccia. Allora, che il Benetti.
0: Benissimo, credo che ti dia dopo la badila in testa, però mi piaceva questo tuo scioglilingua quasi.
1: Certo, no, ma in testa è più dentro Bedumera.
0: Va bene, invece ci collegheremo con te, sarai a San Siro magari?
1: Sì, sono lì, ho preso il biglietto.
0: Benissimo.
1: Vi aspetto, cioè, sì, mi fate compagnia, eccetera. Vi do anche le ultime dal campo. Insomma,
0: esatto.
1: Quello che non vede, come fa il vostro giro?
0: Quello che non si può vedere. Lo puoi ascoltare, esatto. Ecco. Faremo così con te da San Siro.
1: Questa roba l'altro ieri non ho visto una brioche di Barboncino, però l'ho sentita. Cioè, no, quello che non puoi vedere lo puoi sentire.
0: Sì, anche la suola della scarpa penso abbia gradito. Vabbè, ma non era
1: per fortuna dello stecchino del ghiacciolo.
0: No, vabbè, sì, ecco, ma lasciamo stare, teniamo metafore più elevate, insomma, per la nostra trasmissione. Quindi ci collegheremo con te da San Siro e farai un po' i nostri occhi, e anche le nostre orecchie sarai lì dal tempo del calcio.
1: Sono lì, for tutto me.
0: Benissimo.
1: Come diceva, col trapano fa se tutto me.
0: E guarda.
1: L'ultima entrata nel mal fa se tutto. Indovina di cosa era la punta?
0: Dell'otto.
1: Faceva i busi e faceva i busi nelle ranere.
0: Tutta geometria sacra, sai che io mi interesso anche di quella. Invece il nostro Simone ci dà uno spunto, visto che tu sei di Milano, non so se sei in grado di contattare, perché mi pareva che una volta l'avessimo avuto in diretta. Simone dice: ciao, sarei curioso di sentire il barbiere di Di Marco, gli avrei chiesto come se la pasta, visto che ha perso un cliente fedele.
1: Guarda, cioè, aspetta un attimo che c'ho il trasferimento di chiamata.
0: Lo sentiamo? Vedi, grande Simone che ci ha dato uno spunto ecco sì, questo è trasferimento di chiamata.
1: Pronto? Ciao Stella, ciao Favola.
0: Ma che piacere risentirti.
1: Il
0: barbiere di Di Marco. Non mi ricordo
1: se... Ma è un pessetto che non lo vedo.
0: Forse io ho un'ipotesi del perché. Sarà stato tanto impegnato, è quello, no? A far scudetto.
1: No, no. Allora, a me hanno detto una cosa: che lui basta. L'ha mollato. Di solito dice: no, non molla, ma invece lui ha mollato. No?
0: Quindi non nasconde più.
1: Sì, ha detto, cioè, mi arrendo, alzo bandiera bianca. Lui dice: bandiera gialla, no, bandiera bianca. Alzato bandiera bianca,
0: sì, che la bandiera gialla non era quella della popolare canzone, ma era un po' il colore che davi per cercare di coprire un po' la...
1: E penso che i insomma, sai, sì, che lì, insomma, negli spogliatoi sono tutti un po' gliardici,
0: certo,
1: no? Si prendono bonariamente in giro,
0: sì,
1: gli hanno regalato una bottiglia dell'amaro del fate, perché adesso... Guarda, sai, una volta c'erano, sai, quando andavi, non so, gli autogrill che c'era il frate che schiacciavi la testa.
0: Mamma, che ricordi!
1: Fuori al cavatato, no,
0: ecco, sì. No, dici, perché appunto un po' adesso la capigliatura, come quello che è rimasto, ricorda un po' quella, la chierega dei frati, no? Come si diceva.
1: Sì, no, adesso praticamente è un ginocchio.
0: No, va bene adesso.
1: Con la barba, ecco.
0: No. Ma scusa, ma un po' più raffinatezza.
1: Ma noi siamo amici, a parte quello. Lui è una persona stupenda, guarda. Certo. È uno che ci ride sopra, sì. Uno assolutamente che fa dell'autoironia,
0: certo.
1: il suo cavallo delle braghe, guarda, veramente.
0: No, di battaglia, no, delle braghe.
1: E devo dire anche una cosa, cioè, sì. Secondo me sta anche molto bene, sta molto meglio.
0: Sta molto meglio, quindi consigli un po', perché tu sei un coiffeur.
1: Mi mancano quelle 100.000 euro di fatturato annuo, però insomma. Ecco.
0: Beh, in effetti penso sia stata una bella perdita, perché credo passasse spesso per farsi quelle. Comunque, complimenti, perché un mascheramento del genere con quel biondo, quelle cose, certo. Devo dire che.
1: Ha fatto bene. Guarda, ogni anno, tra l'altro, bravissimo. Mi perdo anche ogni anno il gesto dalla Schwarzkopf. Che è quella che produce le tinte, la facciamo un giallo, ne ordinavo dei bancali ogni mese e sono perso tutto anche a quello. Comunque non fa niente, dai, si va avanti,
0: quelli in effetti sono perdite anche di fatturato importante, però dai, insomma, c'è qualcun altro dell'Inter che anche Mkhitaryan potresti un po' provare o no a dare qualche...
1: Però lì so che va dal mago di Oz a farsi perché lì vuol veramente uno bravo. Bene, vi saluto che ho gente sotto il casco, va bene?
0: Sì, no, per carità, che dopo non si
1: riuscì. Appena arriva, tavola, arriva.
0: Grazie quindi all'ex ormai barbiere di Di Marco, grazie Simone, vedi che ci hai dato un ottimo spunto per risentire una conoscenza che avevamo avuto tempo addietro in radio, e adesso si è parlato di Juric con insistenza anche in qualche cena. Vorrei sentire sia lui sia Zanzi, non credo faremo in tempo tutte e due, ma sentiamo, Matteo mi dice che c'è un radioascoltatore che aspettava anche da un po' di tempo. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
1: Pronto?
0: Mister Juric.
1: C'è, ma è roba veramente, c'è, neanche chiamare a concorso a premi, c'è sempre occupato, c'è, non so, quelle robe là.
0: La ringrazio.
1: Tra l'altro ho sentito che c'è parlavi di ma...
0: Alla fine l'ha lanciato lei, perché guardi che prima di venire a Verona prima di venire a Verona lui insomma aveva girato parecchie squadre, ma non aveva mai fatto vedere il suo potenziale calcistico. Ha fatto vedere purtroppo anche qualcos'altro a livello di atteggiamento, ma quello calcistico è stato lei che ha determinato
1: lui, cioè, ho visto subito lui potenzialità, quelle cose là, cioè, era ultimo a molare, sempre pronto, cioè quelle cose là, e devo dire che c'è ho anche contento di che lui ha fatto strada, che mi pare migliore di suo ruolo in Italia,
0: ha fatto un
1: carretto di assist, gol,
0: esatto.
1: E quelle cose là, ecco.
0: Ha fatto record di assist, vado a memoria, sono 18, in effetti nessuno era mai riuscito in quella stagione lì, addirittura da questo punto di vista credo sia il primo in Europa.
1: C'è, bravo, lui aveva di difetto, sì, che era un po', c'è il carattere un po' così scontroso, che ci potevi dire poco, vabbè, sempre un po' furbito anche, no?
0: Anche furbito.
1: E dopo desmentegon, come diciamo.
0: Come desmentegon? Perché?
1: Desmentegava sempre maglietta, giubino, e io dicevo, di chi è sto giubino qua? Ha gatto a casa, invece no.
0: Ah, perché lasciava i peli, c'erano i peli.
1: Gatto biondo,
0: No, credo fosse un'altra problematica, non quella del
1: gatto. Allora, sempre a cuore, ti mandavo un messaggino, Dima, hai lasciato un maglietto,
0: hai lasciato
1: giubbotto, ecco.
0: Ho capito, quindi c'era anche questa...
1: forte.
0: Però,
1: lui ha motorino nei polmoni. Cioè.
0: Sì, quello è incredibile, in effetti, la corsa, ma due caratteri come il vostro, sto pensando a lei come allenatore e a lui come terzino sinistro, credo che qualche scintilla ci sia stata, perché fumantini un po' tutte e due siete.
1: Ecco. però c'è, quando succedeva dicevo è biondin.
0: Tanto per smorzare i toni, no? Per serenarlo.
1: Voglio dire, sono io capo, cioè tu sei sei operaio, cioè,
0: sotto
1: posto, capito? Allora,
0: giusto,
1: poi
0: giusto.
1: Intelligente, capiva e passava recce.
0: Ecco, è solo quello. Invece cerco di toccarla più piano possibile, ma si fa insistentemente il suo nome per la panchina dell'Hellas dell'anno prossimo. Lei ha ancora, credo, 2 milioni di motivi per tenere il suo contratto con l'Atalanta all'ordine. Non lo so se siano un po' più puliti per restare col contratto con l'Atalanta, però ha voglia di riscatto dopo delle stagioni, possiamo dirlo, fallimentari. Da quando è andato via Verona, veramente
1: subito grande cagata.
0: Guardi, un nostro radioascoltatore Gio ci dice: ma viene l'Hellas Women o l'Hellas quell'altro? Chiede.
1: Allora io di queste cose, cioè, tu sai, non mi piace di parlare. Hanno parlato altri perché parlano per dare aria a bocca.
0: Ma lei non ha sentito nessuno al momento della società?
1: Cioè, io non è che posso dire tutto, però c'è l'unica roba che posso dire è che sono Brassetti.
0: Quindi anche le proposte economiche, diciamo, non sono particolarmente allettanti. Questo sta cercando.
1: Sono un po' Tirano Rex.
0: Tirannosauro, no? Che aveva le braccine molto corte.
1: Quindi c'è. Basta, non mi fare dire altro, se non si capisce tante cose.
0: Ma lei, ecco, esuliamo dall'aspetto economico, contrattuale, di categoria anche, perché è chiaro che uno come lei è in dubbio che ci possa pensare, ma lei anche solo a livello affettivo tornerebbe a Verona?
1: Ho fatto grande cagata
0: Su quello siamo d'accordo, però non faccia così ogni volta, che dopo commuove anche noi, dopo è difficile.
1: Faccio sempre di Ella Store, mi metto lì fuori con male del drio, come guardare cantiere. È strangoso come uno che ha diabete davanti a pasticceria.
0: Che immagine triste, lei davanti come il cantieri, davanti all'Hellas Store.
1: Sì, però ho capello, sì. Scupri.
0: Ah, ok, quindi si rende
1: impermeabile, certo. No, ti conosce nessuno.
0: No, certo. Però dico un'immagine, insomma, anche per certi aspetti poetica, romantica, di lei che in qualche modo rimpiange, no, il suo passato e anche le sue scelte che non hanno portata a questo.
1: Ogni tanto lascio un bigliettino anche sotto la porta
0: dell'Hellas Store.
1: Dico: dai Hellas, non mollare, forza Hellas.
0: Glielo passa sotto quando il negozio è chiuso? Cosa fa?
1: Sì, poricini, ma lì in mezzo, sai dove passa la vetronota che mette biglietto?
0: Sì.
1: Anche lì, infilato lì.
0: Dove c'è la maniglia, no? Dove, o la serranda,
1: esatto,
0: insomma. Quindi
1: scrivo, volemo che bel Verona.
0: Oh, ma che bello!
1: Ho capito sempre uno che... volemo che bel Verona!
0: Anche lei lo trova, anche da noi ogni tanto si fa sentire, insomma. È impressionante la somiglianza, non è che ce l'ha lì attaccato, ma è uguale quello della...
1: Sì, ma io l'ho detto perché lui è qua vicino a me, che mi ha riconosciuto, mi è venuto... Aspetta, lo passo. Vieni qua, ma qualcosa! Vieni qua, c'è su radio! No, non mi attacco! Dai, vieni a salutare. Pronto.
0: Il nostro vocalist di Volemo che bea il Verona.
1: Oh, capì, ma l'ho preso.
0: Ma ha trovato Juric, complimenti. Lei è sempre al posto giusto al momento giusto, come Inzaghi in area di rigore.
1: Bravo, mi spero veramente che vea. Contento, capito. Manco dopo vai a essere qua, quando cade il cene con il calcio qua, potevo invitarlo.
0: Giusto.
1: Juric merita parola. Oh, c'è Guassona. Allora vedi che gli suona.
0: Grazie, allora faccia quest'opera di convincimento che credo che sia volentieri accettato anche da gran parte dei tifosi.
1: Te lo ripasso.
0: Sì, grazie intanto, buona
1: No, adesso dammi di lei. Certe volte sono mia tua fratella. Capisci che mi sta bene.
0: Ma che scene di vita vissuta accadono a Giallo Blu Superstar. Grazie Mister Juric, siamo in chiusura e allora ci auguriamo di vederla presto a Verona.
1: Allora spero, dai, io vi saluto, ciao.
0: Grazie. Ciao. Magari ovviamente sarà modo di fare ulteriori sondaggi qualora vi faccia piacere il ritorno di Juric. Da quelli che erano stati pubblicati, insomma, gran parte dei tifosi lo accoglierebbero nuovamente a braccia aperte. E la Serie B però è un campionato, è tutto da vedere, è tutto da sentire, e lo sentiremo anche un po' un anticipo, da un lato purtroppo anche della serie cadetta, perché avremo fra gli ospiti di domenica, ci sarà gente anche esperta, sia di giovani calciatori. Pensate che Gianluca Falsini vanta un record, uno dei migliori allenatori per risultati delle giovanili, specie con la Roma. Poi allora, lui è di Arezzo e la Serie B, insomma, ci sarà anche l'Arezzo, quindi...
2: Mi sarebbe piaciuto vederlo al posto dell'interim.
0: Gliela faremo magari un po' la...
2: Mi sarebbe piaciuto vederlo al posto.
0: Bisognerà andare anche lì un po' piano, toccarla piano come abbiamo fatto con Juric.
2: Esatto,
0: però...
2: a vedere se poteva essere un Aglietti bis.
0: Bella ipotesi. E chiederemo anche a lui in che rapporti è rimasto col Verona, perché era stato contattato, era stato contattato per la primavera. Mm-hmm. Per la primavera, dopo sentiremo.
2: È semi primavera. Questo è il segnale che dobbiamo chiudere.
0: Esatto, è la primavera canzone che ci dice che è il momento di andare. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a te Beppe,
2: grazie a te Nick, grazie a te Matteo Samugar.

0: partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: In apertura la tragedia di Casteldazzano. Il rischio di esplosione è stato fortemente sottovalutato, un rischio concreto a causa dei precedenti dei fratelli Ramponi che potevano essere fermati il giorno prima in occasione di un sopralluogo. È parte della premessa dell'esposto in procura presentato dal fratello e dal padre di Marco Piffari, uno dei tre carabinieri morti a Casteldazzano.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Devono intervenire i carabinieri per far chiudere il negozio della Swatch in via Cappello, preso d'assalto dagli appassionati per la vendita di un nuovo modello esclusivo. E pensare che c'era chi aveva affrontato i rigori della notte all'aperto per poter essere tra i primi questa mattina all'apertura. Il servizio di Alessandro Del Rico.
5: Le bodyguard hanno chiamato le forze dell'ordine che per ragioni di sicurezza hanno ritenuto opportuno far chiudere il negozio. È stato dato l'annuncio che la Swatch non avrebbe più riaperto per oggi, ma i ragazzi sono rimasti in fila lo stesso, confidando in un cambio di idea. E pensare che c'era chi aveva deciso di affrontare queste temperature inaspettatamente basse già da ieri sera per poter essere qui davanti alle 9 per l'apertura. È febbre da Swatch, che torna puntualmente quando vengono immessi sul mercato pezzi inediti in numero limitato. Adesso tocca Royal Pop, uno degli orologi più riconoscibili del lusso contemporaneo, convertito in un coloratissimo oggetto pop ispirato a Andy Warhol. Un modello senza cinturino che diventa orologio da tasca, da vendere al massimo uno per persona.
6: Sono inesperto, io devo fare un regalo, sono qui per fare un regalo.
7: Da quanto sei in fila qui?
8: Da ieri pomeriggio alle 3.
7: Quanta gente c'era?
8: Alle 3 più o meno 20 persone, adesso 200.
9: Con tutto che hanno detto che hanno chiuso, ma io spero che si apre, perché comunque è una perdita di tempo e non so.
7: E anche la tua speranza che aprano?
8: Sì. Siamo qua dall'estate di sera, di ieri. Per il momento si aspetta.
7: Ma perché è così cult questo pezzo che cercate?
8: Nuova collaborazione con lo De Marpighè. Ambito.
10: Non è un pezzo da tenere raro comunque, come idea la mia di tenerlo un pezzo raro e unico e tenerlo da parte comunque.
3: La strage di Casteldazzano, dove il 14 ottobre 2025 persero la vita tre carabinieri. In procura nuovi atti legali chiedono di estendere le indagini per capire cosa durante l'operazione militare non andò secondo i piani. Il servizio di Giovanni Salvatori.
11: Tre carabinieri morti, una trentina di operatori feriti, tre arresti e un'indagine che ancora prosegue. La strage di Casteldazzano, dove nell'ottobre scorso i tre fratelli Ramponi fecero esplodere il loro casolare pur di non perderlo per sempre, continua a far parlare. Ancor più dopo l'esposto in procura dei familiari di uno dei militari caduti nell'operazione, Marco Piffari, morto insieme a Davide Bernardello e Valerio Daprà, in cui si ipotizzano negligenze nella pianificazione dell'intervento che avvenne di notte ma che evidentemente non colse di sorpresa i tre fratelli, asserragliati e pronti, secondo le prime risultanze delle indagini, a saturare di gas il casolare di via San Martino, tanto che un vice ispettore di polizia, emerge dal verbale della perizia medico-legale, era d'accordo proprio con Piffari sulla necessità di più tempo per pianificare l'operazione, che avrebbe dovuto svolgersi ad esempio nel più completo silenzio, quando invece poco prima delle due il passaggio delle ambulanze fece abbaiare i cani dei vicini di casa dei fratelli Ramponi, mettendoli sull'allerta. Poco dopo Dino e Franco uscirono all'aperto gridando ai carabinieri di andarsene. Pochi istanti l'intervento dei militari, la terribile esplosione. Un altro particolare riguarda la richiesta di intervenire prima nel pomeriggio precedente, ma la richiesta della pattuglia dei carabinieri che si trovava nei pressi non venne accolta dai superiori ed ora i legali dei familiari dei caduti chiedono di estendere le indagini per chiarire se quella strage avrebbe potuto essere evitata adottando maggiori precauzioni.
3: I cantieri diventeranno un concentrato di tecnologie e saranno in grado di attirare i giovani, ma servono elevate professionalità. L'analisi è al centro dell'evento per gli 80 anni di ANCE, il Collegio dei Costruttori Edili di Verona, nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di ANCE Verona, Carlo Trestini.
12: Dalla ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale all'intelligenza artificiale, ANCE, il Collegio Costruttori Edili di Verona, ha celebrato con un evento a Monteleone 21 i suoi 8 decenni di vita, ricordando le figure che hanno guidato l'associazione, ma soprattutto le problematiche che si sono trovati ad affrontare. Con leggerezza, quasi per gioco, il racconto è stato affidato a degli avatar creati con l'intelligenza artificiale, una evoluzione che sempre più interesserà anche i cantieri. C'è la consapevolezza che chi lavorerà in cantiere con l'intelligenza artificiale e i robot dovrà essere sempre più specializzato. Se da un lato il settore sarà sempre più attrattivo per i giovani, dall'altro l'associazione e le aziende, come hanno sempre fatto, dovranno investire in formazione.
13: Oggi ricordiamo gli 80 anni dell'ANCE, nel passato, ma soprattutto proiettati al futuro, in quel senso di innovazione che sempre ci è stata richiesta e dove ANCE è sempre stata protagonista. Ci viene richiesta ancora di più oggi un'innovazione con una formazione che attraverso le nostre scuole abbiamo fatto, ma soprattutto faremo per rendere sempre le imprese costruttrici e l'ANCE di Verona protagonista del futuro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 code di 4 km tra Desenzano, interconnessione con la 21, e code sulla 22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. Gli autovelox fino a domani in via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungadegio Attiraglio. Buon viaggio.
18: Radio Verona Flashback.
19: This is the story of my baker.

Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Weekend, la migliore musica.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: La nuova stagione è partita.
10: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vavu. Si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale dove è deceduto. Le indagini condotte dalla Procura Generale colombiana hanno portato alle prime 5 condanne per l'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, assassinato il 5 aprile 2025 a Santa Marta nel nord del paese. Gli imputati coinvolti nel procedimento hanno riconosciuto le proprie responsabilità davanti ai giudici. La guerra in Iran e il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, il suo appello, mentre la CNN rivela che Stati Uniti ed Israele non sono mai stati così vicini a una ripresa degli attacchi. Intanto Trump annuncia eliminato il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Menuki. Il presidente russo Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump, lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Verona. Radio Verona.
7: Compilation 90.

0: bellissimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che bene al Verona!
15: In collaborazione con
16: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Samuel Aldeghieri, Carlos D'Ambrosio tra gli sportivi di Letta Begali nelle vesti di conduttrice e content creator. Ci sono anche loro tra i 100 under 30 italiani segnalati nella classifica di Forbes Italia, che comprende giovani imprenditori che si muovono alle frontiere della tecnologia, altri che vogliono ripensare settori tradizionali oltre ai talenti dello sport, dell'arte, della musica e del cinema. Storie che fanno da specchio ad un paese in evoluzione. Un'investitura, quella di Forbes Italia, che premia il talento dei tre giovani veronesi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Urne aperte domani, si vota il nuovo consiglio provinciale. Al voto andranno consiglieri comunali e sindaci, dato che la provincia è un ente di secondo livello, quindi i componenti non sono eletti, come invece succede per il sindaco, direttamente dalla popolazione. Il consiglio ha una durata inferiore a quello del presidente, che resta in carica 4 anni. Si voterà solamente per il consiglio dei prossimi 2 anni domani. Il mandato del presidente Pasini invece scadrà l'anno prossimo, e anche questa è una delle battaglie che proprio Pasini vuole portare avanti, cioè allineare le scadenze, oltre a far tornare la provincia ente di primo grado per poter far votare i cittadini e dare più dignità, ha sottolineato il presidente Pasini. Quale futuro per la mobilità a Verona? Il tema è stato al centro del convegno sul sistema ferroviario veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e l'assessore regionale alle infrastrutture Diego Ruzza.
5: Intermodalità come parola chiave, l'idea portante affrontata nel convegno promosso in università da Associazione Cocai, Associazione Verso e Comitato per la Metropolitana di Verona è quella di una integrazione futura, ma non idealizzata né lontanissima, tra mobilità urbana e sistema ferroviario di superficie. Argomento che emerge di quando in quando nel dibattito politico veronese, ma che potrebbe trovare applicazioni concrete con la filovia alle porte e i lavori della TAV che si avvicinano al dunque.
6: Sicuramente con l'arrivo dell'alta velocità alta capacità si può immaginare un vero e proprio metropolitana di superficie, e anche andando ovviamente però a fare investimenti ovviamente lato regionale e anche eventualmente nuove stazioni. Quindi è un tema infrastrutturale fondamentale per il territorio che riguarda il Comune di Verona, ma anche e soprattutto la provincia, così come riguarda la regione, perché è chiaramente titolare del contratto per quanto riguarda le ferrovie.
7: Questo è un progetto che mi sono trovato sul tavolo come fascicolo ed è ancora risalente agli anni 90 e ha subito una serie di modifiche e di variazioni. Adesso con tutte le integrazioni che andremo a studiare, siamo già in fase avanzata con degli studi anche di fattibilità per capire quali sono le modalità principali per poter migliorare il trasporto e quindi anche da un punto di vista non solo locale e cittadino ma anche provinciale, quindi extraurbano, e quindi penso che si possa anche ragionare con tutti gli eti coinvolti, quindi in primis con Comune di Verona e Provincia di Verona, per poter incrementare le forme di collegamento tra la città, ad esempio con l'aeroporto, con la stazione di Verona Porta Nuova, con il lago di Garda, ma anche estendersi anche sulle zone della pianura e della Valpolicella.
4: Domani la Straverona spegne 43 candeline. Il comandante Altamura con la squadra della polizia locale è pronto ad affrontare le criticità. Saranno 15.000 i partecipanti previsti. Le iscrizioni restano aperte fino a prima del via della corsa e la casetta in Piazza Bra continua a consegnare pettorali. 3 percorsi, percorso da 5 km su un tracciato completamente pianeggiante, privo di barriere architettoniche. Percorso da 10 km che alterna tratti pianeggianti e sali scendi leggeri, mentre quello da 20 è dedicato ai runner più allenati. Tra le novità della nuova stagione lirica di Fondazione Arena, La Traviata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi, nel servizio di Valentina Burati, la sovrintendente Cecilia Gasdia.
8: 53 serate di spettacolo fra lirica, concerti e danza, 6 titoli d'opera, un nuovo allestimento della Traviata a 80 anni dal debutto in Arena nel 1946. Da giugno a settembre il 103° Opera Festival metterà in moto la maestosa macchina dello spettacolo, con 1300 professionisti al lavoro dentro e fuori il teatro e 80 fra direttori e cantanti da tutto il mondo.
9: La musica e lo spettacolo si guarda dal vivo, esattamente come facevano gli antichi greci, perché è un momento di rito collettivo, un momento di aggregazione delle persone umane che parlano fra di loro e non parlano solo con un telefonino, magari guardano qualcosa e possono criticare, possono dirla loro, esattamente come avveniva nell'antica Grecia.
8: In cartellone la Ida storica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella avveniristica di Stefano Poda, che torna anche con il recente Nabucco. Bohème e Turandot a 100 anni dalla prima assoluta, e ancora Roberto Bolle, Zorba il Greco, i Carmina Burana, Vivaldi e Paganini. Per la doppia inaugurazione il 12 e 13 giugno una prima cinematografica, la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, ispirata alle atmosfere parigine della Belle Époque e del Moulin Rouge, con gli spettacolari costumi di Stefano Ciammitti. La regia è dello scozzese Paul Curran, che collaborò con Baz Luhrmann alla realizzazione del celebre film con Nicole Kidman.
4: Ed è tutto, a più tardi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona.
17: Radio Verona, flashback.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
9: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
10: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionale delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. È morta la neonata sbarcata a Lampedusa insieme a un gruppo di migranti questa mattina alle 4:30. Apparsa subito in condizioni critiche, è stata trasferita insieme alla madre al poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del Capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Il tennis in chiusura a Roma si ricomincia oggi, non prima delle 15, con la semifinale degli internazionali d'Italia fra Jannik Sinner e Medvedev, interrotta ieri sera a causa della pioggia. Il numero uno del mondo riprenderà dal terzo set, dove era in vantaggio di un break con il punteggio sul 4-2 e servizio del russo. Il vincitore domani incontrerà in finale Ruud. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it. La nostra passione, la tua soluzione.
7: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In apertura la tragedia di Casteldazzano, il rischio di esplosione è stato fortemente sottovalutato, un rischio concreto a causa dei precedenti dei fratelli Ramponi che potevano essere fermati il giorno prima in occasione di un sopralluogo. È parte della premessa dell'esposto in procura presentato dal fratello e dal padre di Marco Piffari, uno dei tre carabinieri morti a Casteldazzano.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Devono intervenire i carabinieri per far chiudere il negozio della Swatch in via Cappello, preso d'assalto dagli appassionati per la vendita di un nuovo modello esclusivo. E pensare che c'era chi aveva affrontato i rigori della notte all'aperto per poter essere tra i primi questa mattina all'apertura. Il servizio di Alessandro Del Rico.
6: Le bodyguard hanno chiamato le forze dell'ordine che per ragioni di sicurezza hanno ritenuto opportuno far chiudere il negozio. È stato dato l'annuncio che la Swatch non aveva più riaperto per oggi, ma i ragazzi sono rimasti in fila lo stesso, confidando in un cambio di idea. E pensare che c'era chi aveva deciso di affrontare queste temperature inaspettatamente basse già da ieri sera per poter essere qui davanti alle 9 per l'apertura. È febbre da Swatch, che torna puntualmente quando vengono immessi sul mercato pezzi inediti in numero limitato. Adesso tocca Royal Pop, uno degli orologi più riconoscibili del lusso contemporaneo, convertito in un coloratissimo oggetto pop ispirato a Andy Warhol. Un modello senza cinturino che diventa orologio da tasca, da vendere al massimo uno per persona.
7: Sono inesperto, io devo fare un regalo, sono qui per fare un regalo.
8: Da quanto sei in fila qui?
9: Da ieri pomeriggio alle 3.
8: Quanta gente c'era?
9: Alle 3 più o meno 20 persone, adesso 200.
10: Con tutto che hanno detto che hanno chiuso, ma io spero che si apre, perché comunque è una perdita di tempo e non so.
8: E anche la tua speranza che aprano?
9: Sì. Siamo qua dall'estate di sera, di ieri.
11: Per il momento si aspetta.
8: Ma perché è così cult questo pezzo che cercate?
11: Nuova collaborazione con lo De Marpighè. Ambito.
12: È un pezzo da tenere raro comunque, come idea la mia di tenerlo un pezzo raro e unico e tenerlo da parte comunque.
5: La strage di Casteldazzano, dove il 14 ottobre 2025 persero la vita tre carabinieri. In procura nuovi atti legali chiedono di estendere le indagini per capire cosa durante l'operazione militare non andò secondo i piani. Il servizio di Giovanni Salvatori.
13: Tre carabinieri morti, una trentina di operatori feriti, tre arresti e un'indagine che ancora prosegue. La strage di Casteldazzano, dove nell'ottobre scorso i tre fratelli Ramponi fecero esplodere il loro casolare pur di non perderlo per sempre, continua a far parlare. Ancor più dopo l'esposto in procura dei familiari di uno dei militari caduti nell'operazione, Marco Piffari, morto insieme a Davide Bernardello e Valerio Daprà, in cui si ipotizzano negligenze nella pianificazione dell'intervento che avvenne di notte ma che evidentemente non colse di sorpresa i tre fratelli, asserragliati e pronti, secondo le prime risultanze delle indagini, a saturare di gas il casolare di via San Martino, tanto che un vice ispettore di polizia, emerge dal verbale della perizia medico-legale, era d'accordo proprio con Piffari sulla necessità di più tempo per pianificare l'operazione, che avrebbe dovuto svolgersi ad esempio nel più completo silenzio, quando invece poco prima delle due il passaggio delle ambulanze fece abbaiare i cani dei vicini di casa dei fratelli Ramponi, mettendoli sull'allerta. Poco dopo Dino e Franco uscirono all'aperto gridando ai carabinieri di andarsene. Pochi istanti, l'intervento dei militari, la terribile esplosione. Un altro particolare riguarda la richiesta di intervenire prima, nel pomeriggio precedente, ma la richiesta della pattuglia dei carabinieri che si trovava nei pressi non venne accolta dai superiori ed ora i legali dei familiari dei caduti chiedono di estendere le indagini per chiarire se quella strage avrebbe potuto essere evitata adottando maggiori precauzioni.
5: I cantieri diventeranno un concentrato di tecnologie e saranno in grado di attirare i giovani, ma servono elevate professionalità. L'analisi è al centro dell'evento per gli 80 anni di ANCE, il Collegio dei Costruttori Edili di Verona, nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di ANCE Verona, Carlo Trestini.
14: Dalla ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale all'intelligenza artificiale, ANCE, il Collegio Costruttori Edili di Verona, ha celebrato con un evento a Monteleone 21 i suoi 8 decenni di vita, ricordando le figure che hanno guidato l'associazione, ma soprattutto le problematiche che si sono trovati ad affrontare. Con leggerezza, quasi per gioco, il racconto è stato affidato a degli avatar creati con l'intelligenza artificiale, una evoluzione che sempre più interesserà anche i cantieri. C'è la consapevolezza che chi lavorerà in cantiere con l'intelligenza artificiale e i robot dovrà essere sempre più specializzato. Se da un lato il settore sarà sempre più attrattivo per i giovani, dall'altro l'associazione e le aziende, come hanno sempre fatto, dovranno investire in formazione.
15: Oggi ricordiamo gli 80 anni dell'ANCE, nel passato, ma soprattutto proiettati al futuro, in quel senso di innovazione che sempre ci è stata richiesta e dove ANCE è sempre stata protagonista. Ci viene richiesta ancora di più oggi un'innovazione con una formazione che attraverso le nostre scuole abbiamo fatto, ma soprattutto faremo per rendere sempre le imprese costruttrici e l'ANCE di Verona protagonista del futuro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
16: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
17: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
16: Ancora no, manca l'illuminazione.
17: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
16: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
17: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
18: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
21: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore schiarite sempre più ampie. Domani, domenica 17 maggio, sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10.
21: Radio Verona. Flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: A San Siro il Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: fatto un sogno.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri quattro italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato sul corpo recuperato a circa 50 metri di profondità. Un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda: la sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita arrivando a finire l'ossigeno. Intanto i media maldivi rendono noto che un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani è morto. Il sergente maggiore è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Un subacqueo è morto sbranato da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. In una lettera indirizzata al Papa, inoltre, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Il calcio: c'è chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento ai tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Domani la Straverona spegne 43 candeline, 15.000 i partecipanti previsti, le iscrizioni restano aperte fino al via. Il percorso da 5 km si sviluppa su un tracciato pianeggiante, quello da 10 alterna tratti pianeggianti, sali scendi leggeri, quello da 20 invece è dedicato ai runner più allenati.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Urne aperte domani, si vota il nuovo consiglio provinciale. Al voto andranno consiglieri comunali e sindaci, dato che la provincia è un ente di secondo livello, quindi i componenti non sono eletti, come invece succede per il sindaco, direttamente dalla popolazione. Il consiglio ha una durata inferiore a quello del presidente, che resta in carica 4 anni. Si voterà solamente per il consiglio dei prossimi 2 anni domani. Il mandato del presidente Pasini invece scadrà l'anno prossimo e anche questa è una delle battaglie che proprio Pasini vuole portare avanti, cioè allineare le scadenze oltre a far tornare la provincia ente di primo grado per poter far votare i cittadini e dare più dignità, ha sottolineato il presidente Pasini. Quale futuro per la mobilità a Verona? Il tema è stato al centro del convegno sul sistema ferroviario Veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e l'assessore regionale alle infrastrutture Diego Ruzza.
6: Intermodalità come parola chiave, l'idea portante affrontata nel convegno promosso in università da Associazione Cocai, Associazione Verso e Comitato per la Metropolitana di Verona è quella di una integrazione futura, ma non idealizzata né lontanissima, tra mobilità urbana e sistema ferroviario di superficie. Argomento che emerge di quando in quando nel dibattito politico veronese, ma che potrebbe trovare applicazioni concrete con la filovia alle porte e i lavori della TAV che si avvicinano al dunque.
7: Sicuramente con l'arrivo dell'alta velocità alta capacità si può immaginare un vero e proprio metropolitano di superficie e anche andando ovviamente però a fare investimenti ovviamente lato regionale e anche eventualmente nuove stazioni, quindi è un tema infrastrutturale fondamentale per il territorio che riguarda il Comune di Verona ma anche e soprattutto la provincia, così come riguarda la regione perché è chiaramente titolare del contratto per quanto riguarda le ferrovie.
8: Questo è un progetto che mi sono trovato sul tavolo come fascicolo ed è ancora risalente agli anni 90 e ha subito una serie di modifiche e di variazioni. Adesso con tutte le integrazioni che andremo a studiare, siamo già in fase avanzata con degli studi anche di fattibilità per capire quali sono le modalità principali per poter migliorare il trasporto e quindi anche da un punto di vista non solo locale e cittadino ma anche provinciale, quindi extraurbano, e quindi penso che si possa anche ragionare con tutti gli eti coinvolti, quindi in primis con Comune di Verona e Provincia di Verona, per poter incrementare le forme di collegamento tra la città, ad esempio con l'aeroporto, con la stazione di Verona Porta Nuova, con il lago di Garda, ma anche estendersi anche sulle zone della pianura e della Valpolicella.
5: Domani la Straverona spegne 43 candeline. Il comandante Altamura con la squadra della polizia locale è pronto ad affrontare le criticità. Saranno 15.000 i partecipanti previsti. Le iscrizioni restano aperte fino a prima del via della corsa e la casetta in Piazza Bra continua a consegnare pettorali. 3 percorsi, percorso da 5 km su un tracciato completamente pianeggiante, privo di barriere architettoniche. Percorso da 10 km che alterna tratti pianeggianti e sali scendi leggeri, mentre quello da 20 è dedicato ai runner più allenati. Tra le novità della nuova stagione lirica di Fondazione Arena, La Traviata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi, nel servizio di Valentina Burati, la sovrintendente Cecilia Gasdia.
9: 53 serate di spettacolo fra lirica, concerti e danza, 6 titoli d'opera, un nuovo allestimento della Traviata a 80 anni dal debutto in Arena nel 1946. Da giugno a settembre il 103esimo Opera Festival metterà in moto la maestosa macchina dello spettacolo, con 1300 professionisti al lavoro dentro e fuori il teatro e 80 fra direttori e cantanti da tutto il mondo.
10: La musica e lo spettacolo si guarda dal vivo, esattamente come facevano gli antichi greci, perché è un momento di rito collettivo, un momento di aggregazione delle persone umane che parlano fra di loro e non parlano solo con un telefonino, magari guardano qualcosa e possono criticare, possono dirla loro, esattamente come avveniva nell'antica Grecia.
9: In cartellone la Ida storica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella avveniristica di Stefano Poda, che torna anche con il recente Nabucco. Bohème e Turandot a 100 anni dalla prima assoluta e ancora Roberto Bolle, Zorba il Greco, i Carmina Burana, Vivaldi e Paganini. Per la doppia inaugurazione il 12 e 13 giugno una prima cinematografica, la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, ispirata alle atmosfere parigine della Belle Époque e del Moulin Rouge, con gli spettacolari costumi di Stefano Ciammitti. La regia è dello scozzese Paul Curran, che collaborò con Baz Luhrmann alla realizzazione del celebre film con Nicole Kidman.
5: Ed è tutto, più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore schiarite sempre più ampie. Domani, domenica 17 maggio, sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un sergente della Guardia Costiera è deceduto durante le operazioni per trovare le salme dei sub italiani morti durante un'immersione. Ancora poco chiara la dinamica a impedire la risalita. Potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, come anche delle improvvise correnti o la perdita di orientamento. Le autorità hanno avviato un'indagine. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola è arrivata sull'isola con una motovedetta della Guardia di Finanza che ha soccorso 55 persone. È stata immediatamente portata insieme alla mamma al poliambulatorio, ma è morta durante il trasporto. Lo sport in MotoGP: Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona. Il pilota di casa trionfa davanti ad Acosta e Di Gianantonio. Domenica alle 14 la gara lunga. Per il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la prima finale in carriera al Foro Italico grazie alla vittoria in 3 set su Harrison Skupski. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: La dermatologia di Borgo Trento aderisce alla campagna nazionale di prevenzione del melanoma organizzata dalla Società Italiana di Dermatologia Medica Chirurgica e Estetica e di malattie sessualmente trasmissibili. Il 19 e 20 maggio dalle 14 alle 17:30 ci saranno due giornate di open day per visite gratuite con specialisti per il controllo dei nevi e le informazioni di prevenzione soprattutto in vista delle prossime esposizioni estive. Necessaria la prenotazione chiamando il numero verde 889 45 24, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Devono intervenire i carabinieri per far chiudere il negozio della Swatch in via Cappello, preso d'assalto dagli appassionati per la vendita di un nuovo modello esclusivo. E pensare che c'era chi aveva affrontato i rigori della notte all'aperto per poter essere tra i primi questa mattina all'apertura. Il servizio di Alessandro Delrico.
5: Le bodyguard hanno chiamato le forze dell'ordine che per ragioni di sicurezza hanno ritenuto opportuno far chiudere il negozio. È stato dato l'annuncio che la Swatch non aveva più riaperto per oggi, ma i ragazzi sono rimasti in fila lo stesso, confidando in un cambio di idea. E pensare che c'era chi aveva deciso di affrontare queste temperature inaspettatamente basse già da ieri sera per poter essere qui davanti alle 9 per l'apertura. È febbre da Swatch, che torna puntualmente quando vengono immessi sul mercato pezzi inediti in numero limitato. Adesso tocca a Royal Pop, uno degli orologi più riconoscibili del lusso contemporaneo, convertito in un coloratissimo oggetto pop ispirato a Andy Warhol. Un modello senza cinturino che diventa orologio da tasca, da vendere al massimo uno per persona.
6: Sono inesperto, io devo fare un regalo, sono qui per fare un regalo.
5: Da quanto sei in fila qui?
7: Da ieri pomeriggio alle 3.
5: Quanta gente c'era?
7: Alle 3 più o meno 20 persone, adesso 200.
8: Con tutto che hanno detto che hanno chiuso, ma io spero che si apre, perché comunque è una perdita di tempo e non so.
5: E anche la tua speranza che aprano?
7: Sì. Siamo qua dall'estate di sera, di ieri.
9: Per il momento si aspetta.
5: Ma perché è così cult questo pezzo che cercate?
9: Nuova collaborazione con lo de Marpighe. Ambito.
10: È un pezzo da tenere raro comunque, come idea la mia di tenerlo un pezzo raro e unico e tenerlo da parte comunque.
4: La strage di Casteldazzano, dove il 14 ottobre 2025 persero la vita tre carabinieri. In procura nuovi atti legali chiedono di estendere le indagini per capire cosa durante l'operazione militare non andò secondo i piani. Il servizio di Giovanni Salvatori.
11: Tre carabinieri morti, una trentina di operatori feriti, tre arresti e un'indagine che ancora prosegue. La strage di Casteldazzano, dove nell'ottobre scorso i tre fratelli Ramponi fecero esplodere il loro casolare pur di non perderlo per sempre, continua a far parlare. Ancor più dopo l'esposto in procura dei familiari di uno dei militari caduti nell'operazione, Marco Piffari, morto insieme a Davide Bernardello e Valerio Daprà. in cui si ipotizzano negligenze nella pianificazione dell'intervento che avvenne di notte, ma che evidentemente non colse di sorpresa i tre fratelli, asserragliati e pronti, secondo le prime risultanze delle indagini, a saturare di gas il casolare di via San Martino, tanto che un vice ispettore di polizia, emerge dal verbale della perizia medico-legale, era d'accordo proprio con Piffari sulla necessità di più tempo per pianificare l'operazione, che avrebbe dovuto svolgersi ad esempio nel più completo silenzio, quando invece poco prima delle due il passaggio delle ambulanze fece abbaiare i cani dei vicini di casa dei fratelli Ramponi, mettendoli sull'allerta. Poco dopo Dino e Franco uscirono all'aperto gridando ai carabinieri di andarsene. Pochi istanti, l'intervento dei militari, la terribile esplosione. Un altro particolare riguarda la richiesta di intervenire prima nel pomeriggio precedente, ma la richiesta della pattuglia dei carabinieri che si trovava nei pressi non venne accolta dai superiori ed ora i legali dei familiari dei caduti chiedono di estendere le indagini per chiarire se quella strage avrebbe potuto essere evitata adottando maggiori precauzioni.
4: I cantieri diventeranno un concentrato di tecnologie e saranno in grado di attirare i giovani, ma servono elevate professionalità. L'analisi è al centro dell'evento per gli 80 anni di ANCE, il Collegio dei Costruttori Edili di Verona, nel servizio di Lucio Salgarro, il presidente di ANCE Verona, Carlo Trestini.
12: Dalla ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale all'intelligenza artificiale, ANCE, il Collegio Costruttori Edili di Verona, ha celebrato con un evento a Monteleone 21 i suoi 8 decenni di vita, ricordando le figure che hanno guidato l'associazione, ma soprattutto le problematiche che si sono trovati ad affrontare. Con leggerezza, quasi per gioco, il racconto è stato affidato a degli avatar creati con l'intelligenza artificiale, una evoluzione che sempre più interesserà anche i cantieri. C'è la consapevolezza che chi lavorerà in cantiere con l'intelligenza artificiale e i robot dovrà essere sempre più specializzato. Se da un lato il settore sarà sempre più attrattivo per i giovani, dall'altro l'associazione e le aziende, come hanno sempre fatto, dovranno investire in formazione.
13: Oggi ricordiamo gli 80 anni dell'ANCE, nel passato, ma soprattutto proiettati al futuro, in quel senso di innovazione che sempre ci è stata richiesta e dove ANCE è sempre stata protagonista. Ci viene richiesta ancora di più oggi un'innovazione con una formazione che attraverso le nostre scuole abbiamo fatto, ma soprattutto faremo per rendere sempre le imprese costruttrici e l'ANCE di Verona protagonista del futuro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cadere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente. Il ministro degli interni iraniano e il suo omologo pakistano si sono incontrati a Teheran per discutere delle relazioni bilaterali e delle prospettive di ripresa dei colloqui di pace mediati dal Pakistan. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, definendolo un importante colloquio. Dalle 21 di domani alle 20:59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Il tennis: Jannik Sinner batte Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia e per il secondo anno consecutivo

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: La nuova stagione è partita.
9: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: Forza Verona!
12: Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
11: Volemmo che bene al Verona!
18: In collaborazione con
19: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Domani la Stra Verona spegne 43 candeline, 15.000 i partecipanti previsti, le iscrizioni restano aperte fino al via. Il percorso da 5 km si sviluppa su un tracciato pianeggiante, quello da 10 alterna tratti pianeggianti, sali scendi leggeri, quello da 20 invece è dedicato ai runner più allenati.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Urne aperte domani, si vota il nuovo consiglio provinciale. Al voto andranno consiglieri comunali e sindaci, dato che la provincia è un ente di secondo livello, quindi i componenti non sono eletti, come invece succede per il sindaco, direttamente dalla popolazione. Il consiglio ha una durata inferiore a quello del presidente, che resta in carica 4 anni. Si voterà solamente per il consiglio dei prossimi 2 anni domani. Il mandato del presidente Pasini invece scade l'anno prossimo. E anche questa è una delle battaglie che proprio Pasini vuole portare avanti, cioè allineare le scadenze, oltre a far tornare la provincia ente di primo grado per poter far votare i cittadini e dare più dignità, ha sottolineato il presidente Pasini. Quale futuro per la mobilità a Verona? Il tema è stato al centro del convegno sul sistema ferroviario veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e l'assessore regionale alle infrastrutture Diego Ruzza.
5: Intermodalità come parola chiave, l'idea portante affrontata nel convegno promosso in università da Associazione Cocai, Associazione Verso e Comitato per la Metropolitana di Verona è quella di una integrazione futura, ma non idealizzata né lontanissima, tra mobilità urbana e sistema ferroviario di superficie. Argomento che emerge di quando in quando nel dibattito politico veronese, ma che potrebbe trovare applicazioni concrete con la filovia alle porte e i lavori della TAV che si avvicinano al dunque.
6: Sicuramente con l'arrivo dell'alta velocità alta capacità si può immaginare un vero e proprio metropolitana di superficie, e anche andando ovviamente però a fare investimenti ovviamente lato regionale e anche eventualmente nuove stazioni. Quindi è un tema infrastrutturale fondamentale per il territorio che riguarda il Comune di Verona, ma anche e soprattutto la provincia, così come riguarda la regione, perché è chiaramente titolare del contratto per quanto riguarda le ferrovie.
7: Questo è un progetto che mi sono trovato sul tavolo come fascicolo ed è ancora risalente agli anni 90 e ha subito una serie di modifiche e di variazioni. Adesso con tutte le integrazioni che andremo a studiare, siamo già in fase avanzata con degli studi anche di fattibilità per capire quali sono le modalità principali per poter migliorare il trasporto e quindi anche da un punto di vista non solo locale e cittadino ma anche provinciale, quindi extraurbano, e quindi penso che si possa anche ragionare con tutti gli eti coinvolti, quindi in primis con Comune di Verona e Provincia di Verona, per poter incrementare le forme di collegamento tra la città, ad esempio con l'aeroporto, con la stazione di Verona Porta Nuova, con il lago di Garda, ma anche estendersi anche sulle zone della pianura e della Valpolicella.
4: Domani la Stra Verona spegne 43 candeline. Il comandante Altamura con la squadra della polizia locale è pronto ad affrontare le criticità. Saranno 15.000 i partecipanti previsti. Le iscrizioni restano aperte fino a prima del via della corsa e la casetta in Piazza Bra continua a consegnare pettorali. Tre i percorsi, percorso da 5 km su un tracciato completamente pianeggiante, privo di barriere architettoniche. Percorso da 10 km che alterna tratti pianeggianti e sali scendi leggeri, mentre quello da 20 è dedicato ai runner più allenati. Tra le novità della nuova stagione lirica di Fondazione Arena, La Traviata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi, nel servizio di Valentina Burati, la sovrintendente Cecilia Gasdia.
8: 53 serate di spettacolo fra lirica, concerti e danza, 6 titoli d'opera, un nuovo allestimento della Traviata a 80 anni dal debutto in Arena nel 1946. Da giugno a settembre il 103° Opera Festival metterà in moto la maestosa macchina dello spettacolo, con 1300 professionisti al lavoro dentro e fuori il teatro e 80 fra direttori e cantanti da tutto il mondo.
9: La musica e lo spettacolo si guarda dal vivo, esattamente come facevano gli antichi greci, perché è un momento di rito collettivo, un momento di aggregazione delle persone umane che parlano fra di loro e non parlano solo con un telefonino, magari guardano qualcosa e possono criticare, possono dirla loro, esattamente come avveniva nell'antica Grecia.
8: In cartellone la Ida storica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella avveniristica di Stefano Poda, che torna anche con il recente Nabucco. Bohème e Turandot a 100 anni dalla prima assoluta e ancora Roberto Bolle, Zorba il Greco, i Carmina Burana, Vivaldi e Paganini. Per la doppia inaugurazione il 12 e 13 giugno una prima cinematografica, la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, ispirata alle atmosfere parigine della Belle Époque e del Moulin Rouge, con gli spettacolari costumi di Stefano Ciammitti. La regia è dello scozzese Paul Curran, che collaborò con Baz Luhrmann alla realizzazione del celebre film con Nicole Kidman.
4: Ed è tutto, a più tardi.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore schiarite sempre più ampie. Domani, domenica 17 maggio, sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10.
2: Radio Verona, flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
2: Vai da Molina Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Forza Verona!
12: Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
11: Volemmo che bene al Verona!
4: In collaborazione con
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti, almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia. Il conducente è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine. Un sub delle Maldive è morto dopo che stamattina si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora dispersi da giovedì scorso. Lo riferiscono le forze armate delle Maldive. Sono cinque connazionali morti nell'incidente. Il corpo di uno di loro è stato recuperato e successivamente identificato. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le operazioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Dalle 21 di domani alle 20:59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del Capitolino Derby Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Radio Verona, Radio Verona,
8: Compilation

0: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Da oltre 40 anni Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
9: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact da 50 anni. Tradizione di famiglia.
10: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Varna.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: La dermatologia di Borgo Trento aderisce alla campagna nazionale di prevenzione del melanoma organizzata dalla Società Italiana di Dermatologia Medica Chirurgica e Estetica e di malattie sessualmente trasmissibili. Il 19 e 20 maggio dalle 14 alle 17:30 ci saranno due giornate di open day per visite gratuite con specialisti per il controllo dei nevi e le informazioni di prevenzione, soprattutto in vista delle prossime esposizioni estive. Necessaria la prenotazione chiamando il numero verde 889 45 24, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Devono intervenire i carabinieri per far chiudere il negozio della Swatch in via Cappello, preso d'assalto dagli appassionati per la vendita di un nuovo modello esclusivo. E pensare che c'era chi aveva affrontato i rigori della notte all'aperto per poter essere tra i primi questa mattina all'apertura. Il servizio di Alessandro Del Rico.
6: Le bodyguard hanno chiamato le forze dell'ordine che per ragioni di sicurezza hanno ritenuto opportuno far chiudere il negozio. È stato dato l'annuncio che la Swatch non aveva più riaperto per oggi, ma i ragazzi sono rimasti in fila lo stesso, confidando in un cambio di idea. E pensare che c'era chi aveva deciso di affrontare queste temperature inaspettatamente basse già da ieri sera per poter essere qui davanti alle 9 per l'apertura. È febbre da Swatch, che torna puntualmente quando vengono immessi sul mercato pezzi inediti in numero limitato. Adesso tocca a Royal Pop, uno degli orologi più riconoscibili del lusso contemporaneo, convertito in un coloratissimo oggetto pop ispirato a Andy Warhol. Un modello senza cinturino che diventa orologio da tasca, da vendere al massimo uno per persona.
7: Sono inesperto, io devo fare un regalo, sono qui per fare un regalo.
6: Da quanto sei in fila qui?
8: Da ieri pomeriggio alle 3.
6: Quanta gente c'era?
8: Alle 3 più o meno 20 persone, adesso 200.
9: Con tutto che hanno detto che hanno chiuso, ma io spero che si apre, perché comunque è una perdita di tempo e non so.
6: E anche la tua speranza che aprano?
8: Sì. Siamo qua dall'estate di sera, di ieri.
10: Per il momento si aspetta.
6: Ma perché è così cult questo pezzo che cercate?
10: Nuova collaborazione con lo de Marpighe. Ambito.
11: È un pezzo da tenere raro comunque, come idea la mia di tenerlo un pezzo raro e unico e tenerlo da parte comunque.
5: La strage di Casteldazzano, dove il 14 ottobre 2025 persero la vita tre carabinieri. In procura nuovi atti legali chiedono di estendere le indagini per capire cosa durante l'operazione militare non andò secondo i piani. Il servizio di Giovanni Salvatori.
12: Tre carabinieri morti, una trentina di operatori feriti, tre arresti e un'indagine che ancora prosegue. La strage di Casteldazzano, dove nell'ottobre scorso i tre fratelli Ramponi fecero esplodere il loro casolare pur di non perderlo per sempre, continua a far parlare. Ancor più dopo l'esposto in procura dei familiari di uno dei militari caduti nell'operazione, Marco Piffari, morto insieme a Davide Bernardello e Valerio Daprà, in cui si ipotizzano negligenze nella pianificazione dell'intervento che avvenne di notte ma che evidentemente non colse di sorpresa i tre fratelli, asserragliati e pronti, secondo le prime risultanze delle indagini, a saturare di gas il casolare di via San Martino, tanto che un vice ispettore di polizia, emerge dal verbale della perizia medico-legale, era d'accordo proprio con Piffari sul sulla necessità di più tempo per pianificare l'operazione, che avrebbe dovuto svolgersi ad esempio nel più completo silenzio, quando invece poco prima delle due il passaggio delle ambulanze fece abbaiare i cani dei vicini di casa dei fratelli Ramponi, mettendoli sull'allerta. Poco dopo Dino e Franco uscirono all'aperto gridando ai carabinieri di andarsene. Pochi istanti, l'intervento dei militari, la terribile esplosione. Un altro particolare riguarda la richiesta di intervenire prima nel pomeriggio precedente, ma la richiesta della pattuglia dei carabinieri che si trovava nei pressi non venne accolta dai superiori ed ora i legali dei familiari dei caduti chiedono di estendere le indagini per chiarire se quella strage avrebbe potuto essere evitata adottando maggiori precauzioni.
5: I cantieri diventeranno un concentrato di tecnologie e saranno in grado di attirare i giovani, ma servono elevate professionalità. L'analisi è al centro dell'evento per gli 80 anni di ANCE, il Collegio dei Costruttori Edili di Verona, nel servizio di Lucio Salgarro, il presidente di ANCE Verona, Carlo Trestini.
0: Dalla ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale all'intelligenza artificiale, ANCE, il Collegio Costruttori Edili di Verona, ha celebrato con un evento a Monte Leone 21 i suoi 8 decenni di vita, ricordando le figure che hanno guidato l'associazione, ma soprattutto le problematiche che si sono trovati ad affrontare. Con leggerezza, quasi per gioco, il racconto è stato affidato a degli avatar creati con l'intelligenza artificiale, una evoluzione che sempre più interesserà anche i cantieri. C'è la consapevolezza che chi lavorerà in cantiere con l'intelligenza artificiale e i robot dovrà essere sempre più specializzato. Se da un lato il settore sarà sempre più attrattivo per i giovani, dall'altro l'associazione e le aziende, come hanno sempre fatto, dovranno investire in formazione.
13: Oggi ricordiamo gli 80 anni dell'ANCE, nel passato, ma soprattutto proiettati al futuro, in quel senso di innovazione che sempre ci è stata richiesta e dove ANCE è sempre stata protagonista. Ci viene richiesta ancora di più oggi un'innovazione con una formazione che attraverso le nostre scuole abbiamo fatto, ma soprattutto faremo per rendere sempre le imprese costruttrici e l'ANCE di Verona protagonista del futuro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Complimenti! Auto nuova?
18: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
21: Serata in centro zero stress?
22: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
21: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
23: Radio Verona Meteo.
5: Nelle prossime ore schiarite sempre più ampie. Domani, domenica 17 maggio, sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10.
23: Radio Verona.

0: Giuseppe, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: La nuova stagione è partita!
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte Tutte di Merci, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
9: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
8: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una macchina arrivata a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su Via Emilia. L'uomo al volante, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe anche cercato di accoltellare un passante, sarebbe stato bloccato. Sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa 30 anni. Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia. Pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola. Funzionari statunitensi sospettano che hacker legati all'Iran abbiano violato i sistemi di monitoraggio del livello di carburante nei serbatoi delle stazioni di servizio in diversi stati americani. Lo riferiscono fonti informate citate dall'emittente televisiva CNN. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma domani alle 17 al campo centrale. È tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Radio Verona, Radio Verona.
4: Compile

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Domani la Straverona spegne 43 candeline e 15.000 i partecipanti previsti. Le iscrizioni restano aperte fino al via. Il percorso da 5 km si sviluppa su un tracciato pianeggiante. Quello da 10 alterna tratti pianeggianti, saliscendi leggeri. Quello da 20 invece è dedicato ai runner più allenati.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Urne aperte domani, si vota il nuovo consiglio provinciale. Al voto andranno consiglieri comunali e sindaci, dato che la provincia è un ente di secondo livello, quindi i componenti non sono eletti, come invece succede per il sindaco, direttamente dalla popolazione. Il consiglio ha una durata inferiore a quello del presidente, che resta in carica 4 anni. Si voterà solamente per il consiglio dei prossimi 2 anni domani. Il mandato del presidente Pasini invece scadrà l'anno prossimo. E anche questa è una delle battaglie che proprio Pasini vuole portare avanti, cioè allineare le scadenze, oltre a far tornare la provincia ente di primo grado per poter far votare i cittadini e dare più dignità, ha sottolineato il presidente Pasini. Quale futuro per la mobilità a Verona? Il tema è stato al centro del convegno sul sistema ferroviario veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e l'assessore regionale alle infrastrutture Diego Ruzza.
7: Intermodalità come parola chiave, l'idea portante affrontata nel convegno promosso in università da Associazione Cocai, Associazione Verso e Comitato per la Metropolitana di Verona è quella di una integrazione futura ma non idealizzata né lontanissima tra mobilità urbana e sistema ferroviario di superficie, argomento che emerge di quando in quando nel dibattito politico veronese ma che potrebbe trovare applicazioni concrete con la filovia alle porte e i lavori della TAV che si avvicinano al dunque.
8: Sicuramente con l'arrivo dell'alta velocità alta capacità si può immaginare un vero e proprio metropolitano di superficie e anche andando ovviamente però a fare investimenti ovviamente lato regionale e anche eventualmente nuove stazioni. Quindi è un tema infrastrutturale fondamentale per il territorio che riguarda il Comune di Verona ma anche e soprattutto la provincia, così come riguarda la regione perché è chiaramente titolare del contratto per quanto riguarda le ferrovie.
9: Questo è un progetto che mi sono trovato sul tavolo come fascicolo ed è ancora risalente agli anni 90 e ha subito una serie di modifiche e di variazioni. Adesso con tutte le integrazioni che andremo a studiare, siamo già in fase avanzata con degli studi anche di fattibilità per capire quali sono le modalità principali per poter migliorare il trasporto e quindi anche da un punto di vista non solo locale e cittadino ma anche provinciale, quindi extraurbano, e quindi penso che si possa anche ragionare con tutti gli eti coinvolti, quindi in primis con Comune di Verona e Provincia di Verona, per poter incrementare le forme di collegamento tra la città, ad esempio con l'aeroporto, con la stazione di Verona Porta Nuova, con il lago di Garda, ma anche estendersi anche sulle zone della pianura e della Valpolicella.
5: Domani la Straverona spegne 43 candeline. Il comandante Altamura con la squadra della polizia locale è pronto ad affrontare le criticità. Saranno 15.000 i partecipanti previsti. Le iscrizioni restano aperte fino a prima del via della corsa e la casetta in Piazza Bra continua a consegnare pettorali. Tre i percorsi, percorso da 5 km su un tracciato completamente pianeggiante, privo di barriere architettoniche. Percorso da 10 km che alterna tratti pianeggianti e saliscendi leggeri, mentre quello da 20 è dedicato ai runner più allenati. Tra le novità della nuova stagione lirica di Fondazione Arena, La Traviata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi, nel servizio di Valentina Burati, la sovrintendente Cecilia Gasdia.
10: 53 serate di spettacolo fra lirica, concerti e danza, 6 titoli d'opera, un nuovo allestimento della Traviata a 80 anni dal debutto in Arena nel 1946. Da giugno a settembre il 103esimo Opera Festival metterà in moto la maestosa macchina dello spettacolo, con 1300 professionisti al lavoro dentro e fuori il teatro e 80 fra direttori e cantanti da tutto il mondo.
11: La musica e lo spettacolo si guarda dal vivo, esattamente come facevano gli antichi greci, perché è un momento di rito collettivo, un momento di aggregazione delle persone umane che parlano fra di loro e non parlano solo con un telefonino, magari guardano qualcosa e possono criticare, possono dirla loro, esattamente come avveniva nell'antica Grecia.
10: In cartellone la Ida storica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella avveniristica di Stefano Poda, che torna anche con il recente Nabucco. Bohème e Turandot a 100 anni dalla prima assoluta e ancora Roberto Bolle, Zorba il Greco, i Carmina Burana, Vivaldi e Paganini. Per la doppia inaugurazione il 12 e 13 giugno una prima cinematografica, la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, ispirata alle atmosfere parigine della Belle Époque e del Moulin Rouge, con gli spettacolari costumi di Stefano Ciammitti. La regia è dello scozzese Paul Curran, che collaborò con Baz Luhrmann alla realizzazione del celebre film con Nicole Kidman.
5: Ed è tutto, una buona serata.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore schiarite sempre più ampie. Domani, domenica 17 maggio, sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10.
2: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Da oltre 40 anni Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rubo.

0: tagliallui.it.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Oh my.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore schiarite sempre più ampie. Domani, domenica 17 maggio, sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 10.
1: Radio Verona Flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
6: Volemmo che bene al Verona!
13: In collaborazione con
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: sa imbucala fuoriadura domenica. Beh, ho c'è mamma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbugato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che venga al Verona.
10: Volemmo che venga al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che venga al Verona!
12: In collaborazione con
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Oh yeah! Oh yeah!

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Su Radio Verona, Dance Club.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Radio Verona.
8: I love Dance Club.

0: Radio Verona Dance Club.
1: Dance Club.
2: The Dance Club.
0: Su Radio Verona Dance Club.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: È l'una in punto.
1: Radio Verona, la tua musica. Su Radio Verona, Dance Club.